a casa, fuori è già mattina. E non ho più le chiavi di casa. E non ho più voglia di dormire. Quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

0: siamo la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.

Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Antonello Cerri suona Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Anche se non lo sai, eri tutti i miei guai, ma non so come stai. Ma nell'amore non sono mai stato fedele, ora sporco la Sprite, se sto male mi manchi. Aperto porta a nuove esperienze, mi credi se ti ripeto che

0: da cantare.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
7: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso
8: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Viale da cantare.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: la TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere.
2: Che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
4: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Il tetto tiene ancora?
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
6: Bella e Monella.

0: Villa, tutta da cantare.
1: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Shop Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!
1: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.

0: impossibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetta di scendere. Ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a €350,55. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutta da...

0: cantare.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va?

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Bella e Monella.

0: cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 8 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Nel primo semestre 2026 calano del 10% i reati in Italia, lo annuncia il Viminale nel suo tradizionale rapporto di Ferragosto. Più che dimezzati gli sbarchi di migranti, aumentati del 34% i rimpatri, aumenta anche il numero dei feriti nelle manifestazioni, più 7,7% tra i civili, più 61,9% tra gli agenti. In Salento, controlli della Guardia di Finanza su diversi immobili affittati a turisti, ispezionati 70 appartamenti in 27, irregolarità sul numero di ospiti. In una casa per 9 persone trovati 17 ragazzi, di cui 11 minori, sanzioni ai proprietari per un totale di oltre 48.000 euro. In Sicilia, la società che gestisce l'aeroporto di Catania annuncia di non saper prevedere quando potranno riprendere le attività dello scalo. Al momento il Fontana Rossa resta chiuso almeno fino alle 15 di oggi, traffico aereo sull'isola ancora in tilt per l'eruzione dell'Etna. Pioggia di medaglie per l'Italia, gli europei di atletica, azzurri in vetta al medagliere, Tamberi immortale, oro nel salto in alto, terzo Scioli. Nei 10.000 metri un'inarrestabile Nadia Battocletti finisce prima, nei 200 bronzo per De Salu, ai continentali di nuoto oro per Quadarella, nei 1500 stile libero terza la staffetta mista 4% con Ceccon, Curtis, D'Ambrosio e Menicucci. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bella e Monella, tutta

0: Giulia Biagio Antonacci con l'ultima canzone qui su Radio Bella Monella. Ma buongiorno a tutti quanti. Allora cominciamo questa puntata di Ferragosto. Buon sabato mattina, mi viene da dire. 8:06 minuti, stai ascoltando Radio Bella Monella. Io sono Rocky, quello che vi fa solitamente compagnia ogni sabato mattina. Però attenzione, perché oggi abbiamo una piccola novità, cioè porca miseria, qua a Ferragosto. No, già si è già fatto sentire. Io volevo fare una piccola sorpresa, invece ho rovinato tutto quanto.
1: Mannaggia, ma buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono la voce che allieta il pomeriggio di Belle Monella la domenica.
0: Davvero?
1: Dalle 14 alle 17 con il treno degli anni. Ma oggi così, randomicamente, ma sono passata.
0: Quindi mi stai dicendo che domani pomeriggio sarai in onda?
1: Sempre. Davvero? Tutte le domeniche sono in onda.
0: Porca miseria, quindi ti conoscono già tutti qui.
1: Certo, ma io sono la VIP. Io vado, vengo, ogni tanto torno.
0: Beata te, porca miseria.
1: Faccio,
0: io sono qui, sono qui tipo da 3 mesi e non sono stare ancora come mi chiamo. Comunque,
1: no.
0: Io mi dico ogni volta che sono Rocky, piacere, sono Rocky, faccio compagnia, sono sempre Rocky, invece la gente poi se ne sbatte.
1: No, ma non è vero, secondo me ti vogliono tanto bene lo stesso.
0: Non ci credo tanto. Comunque, che ci fai in queste zone?
1: Ma sono in ferie in realtà, però vengo sempre a trovare i miei colleghi. Mm-hmm. E quindi mi piace tornare in onda, dare il saluto agli ascoltatori di Belle Monella. E tra l'altro ce ne sono tantissimi già svegli.
0: Beh, può essere. Sì. Ma infatti noi questa mattina cercheremo di capire una cosa molto easy. Che cavolo ci fate svegli questa mattina molto presto? Diamo anche il numero, te lo ricordi il numero? Vediamo.
1: Sì, che me lo ricordo.
0: Dai, proviamo.
1: Certo. 393-7366-170 per i vostri messaggi vocali WhatsApp.
2: Tutto da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.

A giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti.

0: Muovi il sole di zucchero direttamente dal 2024 qui su Radio Belle Monella. Ancora un buon sabato a tutti, un buon Ferragosto, ma c'è gente che non mi ha riconosciuto.
1: No, assolutamente no, ma perché? Ma come fate? Vabbè, capiamo benissimo che è sabato mattina, siete ancora addormentati, però non potete confondere la speaker migliore di Radio Belle Monella con la peggiore.
0: No!
1: No, aspetta,
0: io mi dissocio.
1: Non ho detto nulla, io non ho detto chi sia la migliore.
0: Allora,
1: chi sia la peggiore.
0: Salutiamo Sonia che mi ha riconosciuta, mi ha chiamato Princess, come mi chiama la Dallan, okay. Quindi un saluto neanche la Dallan. E poi sentiamo cosa dice Giovanni.
1: Vai.
2: Allora, buongiorno la Bella Monella.
0: Buongiorno.
2: Riesolo, ciao Rocky, lo
1: ciao,
2: spiega Pigioni e la Greta, la voce più sexy di tutta Bella Monella. Da tutto lo staff, buona giornata. Qua Jesolo oggi, tempo e clima molto bello.
1: Beato te.
2: Ciao.
1: Vabbè, però almeno ti ha dato di ragazza molto sexy.
0: Mi ha detto che ho la voce molto sexy.
1: È andata anche bene, diciamo.
0: Beh, sì,
1: non arrabbiarti del fuori onda.
0: No,
1: mamma
0: io
1: mia.
0: Sono felicissima, è stato molto carino.
1: Vedeste nel fuori onda, porca miseria, ti ha dato su un olfo, si è arrabbiata, ha chiamato Greta. Guarda che mi ero confuso con te.
0: Addirittura, no, io credo che Greta stia beatamente dormendo.
1: No, beata lei. Invece voi al 393-7366-170 vi va di raccontarci tramite messaggio vocale oppure scritto che ci fate svegli così presto questa mattina?
3: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
4: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te.

0: parlare d'amore. Noi non parliamo d'amore, lo facciamo direttamente, però queste cose non le potete vedere.
1: Capito?
0: Purtroppo.
1: Già caliente alle 8:24 del mattino.
0: Io sono sempre così emozionato quando ho un ragazzo vicino a me che vogliono condurre insieme a me. Soprattutto poi di sabato mattina quando sono tipo mezzo out, no? Che mi tirano anche un pochettino sul morale.
1: Beh, parlando d'altro, dobbiamo salutare alcuni ascoltatori. Vai. Tra cui Cinzia, che ovviamente ci augura buona giornata, e ci dice che sta andando a fare un bel pranzetto in montagna.
0: In montagna, guarda Cinzia, sicuramente tu ti sarai dimenticata di comprare qualcosa in supermercato, mm-hmm. Però noi abbiamo la soluzione per te.
1: Esatto.
0: Per te e tutti i tuoi amici che ti stanno facendo compagnia in macchina, probabilmente. Perché Prix oggi, sabato 15 agosto, in realtà tutte le sedi di tutti i supermercati di Prix saranno aperti fino alle ore 13, quindi...
1: Prix, fatti furbo, vieni qui.
0: Pensate che figata, l'abbiamo fatto noi invece che passarono in spot pubblicitario.
1: Abbiamo fatto la rima.
0: Siamo bravissimi, siamo.
1: Si torna nel 2006 con la voce degli Sugar Free. Questa è Solo Lei Mi Dà, qui su Radio Bella e Monella.

0: Colors con Rolling Stones.
1: Ma cosa ci fate svegli in questo sabato mattina insieme fino alle 12 con Angelica e Rocky? 393-7366-170.
0: Sperando che si sia svegliata prima l'Angelica di voi, se no sarebbe un problema. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651. Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella
1: e
0: Monella.
1: E bravo Davide che non va mai in ferie neanche a Ferragosto. Ci ha fatto appena ascoltare il disco di Noemi, ti amo, non lo so dire.
2: Alla Cale auguriamo tanta buona guarigione. Esatto. Alla Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.
1: E ad aprire Luca Carboni.
0: Bella e Monella.
1: Hai capito, seconda mezz'ora insieme qui su Radio Bella e Monella alle 8.41 di questo sabato mattina di Ferragosto. Stiamo cercando un pochettino di capire perché siete svegli così presto questa mattina. Che è stata a fare bello.
2: Sì, ma ci hanno mandato alcuni messaggi vocali al 393-736-6170. Buongiorno.
3: Buongiorno Bella e Monella. Buon Ferragosto intanto a tutti. Cosa faccio sveglia a quest'ora? Sto andando a lavoro in gelateria a fare anche oggi gelati e aspettare i clienti per Ferragosto. Buona giornata a tutti, ciao.
1: Ma guardi, spero che i clienti vengano a Ferragosto, anche perché poi
2: sì.
1: Penso preferisco mangiarsi una bella grigliata, bersi qualche spritz, farsi magari qualche birra, probabilmente ubriacarsi anche.
2: E infatti,
1: giusto?
2: A proposito di grigliata, c'è Matteo che anche lui è al lavoro davanti appunto ad una griglia.
1: Esatto, dice: buongiorno ragazzi, ultimo servizio e poi ferie. Matteo e i peccati della terra. Bello comunque questa cosa.
2: E poi
1: che
2: tu,
1: gruppo strano.
2: Hai visto? Ma è aperto praticamente le 8 del mattino dicendo: ah, nessuno mi riconosce. Nessuno mi chiama per nome. Abbiamo un bellissimo messaggio per te.
1: No, leggilo te però.
2: Lo leggo io.
1: Vai,
2: allora,
1: te.
2: Vabbè, ci dice che è in strada per andare al mare. Però dice: Rocky, credi di più in te stesso perché sei molto simpatico.
1: Grazie, mamma mia. Sai come mi sento invece io? Un po' come dice Anna, una white girl wasted.

0: Data te.
1: Mi piace tanto camminare al mattino, per cui quando posso, anche con questa caduta, vado in giro molto presto e cammino così nelle, per le stradine del mio quartiere.
2: Tutta salute.
1: Buon Ferragosto a tutti, un abbraccione grande, Radio Bella Modella.
0: Buon Ferragosto anche a te, però troverai qualcosa di migliore da fare a Ferragosto invece che girare comunque nelle vie del quartiere.
2: No, poverina,
0: mi sembra una cosa molto triste.
2: Terry,
0: comunque.
2: No, non ascoltarla, bravissima, dovremmo tutte prendere esempio da te.
0: Chiamarci Terry.
2: Okay. Salutiamo anche Marta, Giuliano e Alvise che stanno andando a fare un bel bagnetto in piscina.
0: In piscina, beati loro, vabbè, diciamo che con questo caldo giustamente ci sta una bella rinfrescata. Portatevi anche il sapone, anche lo shampoo, perché magari mi fate direttamente la doccia all'interno.
2: Cos'è, una frecciatina?
0: Ma sì, perché ogni tanto sai come funziona, no? Quando c'è tanta gente, la gente fa anche la pipì in piscina, no?
2: No, non ci fai pensare a queste cose brutte, per favore, bello. Ti prego, è sabato, è Ferragosto, fammi mantenere il sorriso.
0: Vabbè, se vuoi la faccio qui la pipì allora.
2: No, per favore.
0: No. Radio Bella

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: c'è un'ascoltatrice che mi spezza un sacco, no? Perché vabbè, noi magari non abbiamo dormito stanotte e dici ok, tutto abbastanza, siamo scusati. Però lei è praticamente nello stesso posto insieme ai suoi amici, sono nella stessa posa
1: da 3 giorni praticamente. Ma Lorella, tutto ok? Tutto bene? Dobbiamo mandare i soccorsi? Allora facciamo un po' di contesto, perché okay, ovviamente chi ci ascolta non sì, capisce. Però abbiamo chiesto stamattina che cosa state facendo per Ferragosto, cosa ci fate svegli così presto. E allora Lorella giovedì carinissima ha mandato la foto di che cosa sta facendo lei per Ferragosto e anche oggi ha mandato la stessa foto in posa tutti insieme uguali, quindi tutto ok.
0: C'è Lorella con i suoi amici che sono tipo nella stessa posa, che sta guardando la telecamera da giovedì pomeriggio. Ma secondo me sai cosa? L'ha fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Dici?
0: E secondo me sai, la inoltrerà anche l'anno prossimo questa foto. Magari ci saremo io e te, penso un po'.
1: L'aspettiamo.
0: Magari, guarda.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Radio Bella e Monella.
6: Io sono magico, dare il coro magico.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ora, le 9:01.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Prorogata ancora, almeno fino alle 15 di oggi, la chiusura dell'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. La SAC, che gestisce il Fontana Rossa, afferma che non è possibile ipotizzare una data per la ripresa delle operazioni. Intanto, riaperto lo scalo di Comiso, fermato ieri per alcune ore. Agli europei di atletica, Italia in vetta al medagliere. Un immortale Tamberi si prende l'oro nel salto in alto, terzo Scioli. Nei 10.000 metri Nadia Battocletti chiude prima, nei 200 bronzo per De Salu. Ai campionati di nuoto, Quadarella d'oro nei 1500 stile e terzo posto per la staffetta mista 4%. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Bella e Monella.

0: Mira, di già alle 9.06 del mattino, vuol dire che c'è qualche problema.
1: Ma no, ma è Ferragosto, è giusto, è giusto.
0: Ah, quindi dici che c'è stata sicuramente qualcuno che avrà bevuto un sacco già di birre.
1: Uff, ma già da ieri sera.
0: Al posto del cappuccino, dici?
1: Sì,
0: funziona
1: sì,
0: così adesso.
1: Già da prima.
0: Vabbè, però noi abbiamo una cosa molto importante da ricordarvi, perché sicuramente magari c'è qualcuno che adesso è a casa, che si sta rilassando, qualcuno che è in ferie, o magari qualcuno che sta prenotando le ferie anche per ottobre, che magari gli interessa molto di più andare in ferie quando c'è un po' più di fresco,
1: esatto.
0: Giusto? Vi ricordiamo questa cosa qui, perché dopo il sold out della nostra crociera sono rimaste due cabine esterne con balcone, quindi due, solamente due, fate veloce a prenotare.
1: Sì, mi raccomando, dall'11 al 18 ottobre MSC Meraviglia con un itinerario splendido, Livorno, Marsiglia, Barcellona, Tunisia, Palermo e Napoli.
0: Fino a là andranno? Porca miseria, ma così tanta voglia c'hanno di viaggiare.
1: Ma guarda,
0: questi.
1: Se non vogliono andare loro ci penso io.
0: Però noi ci andiamo gratis perché c'è una quota di iscrizione che è un po' altina e i soldi non ne ho.
1: Beh, ovvio, paghi tu al massimo.
0: Ma ci mancherebbe. Una settimana di vacanze insieme agli speaker di Radio Belle Monelle e agli spettacoli con Droopy, Los Locos e tanti altri artisti.
1: E tra l'altro la quota è giustissima, 1.465 euro a persona, comprende cabina esterna col balcone, la pensione completa, bevande ai pasti, mance, assicurazione medica che non si sa mai e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
0: Ah, ecco perché il costo era così elevato, perché hanno veramente qualsiasi tipo di cosa qui.
1: Sì, tu non hai pensieri, devi solo andare e goderti la vacanza.
0: I pensieri ci sono invece, perché le cabine disponibili sono rimaste veramente solo due, quindi affrettatevi, direzione tecnica, prima rete viaggi e vacanze.
1: E per informazioni e prenotazioni 0423 73 67 in orario ufficio.
0: Ripetiamo 0423 73 67 in orario appunto ufficio.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ornella Valoni con Santa Allegria, un remix di Jack Sunny qui su Radio Belle Monella. Però ci ripresentiamo un'altra volta, perché a quanto pare i nostri speaker non sono molto attenti questa mattina.
1: Ma insomma, piano piano bisogna andare.
0: Piacere,
1: ciao.
0: Rocky.
1: Ciao, io sono Angelica, molto piacere.
0: Hai capito chi siamo? Rocky e Angelica, vi teniamo compagnia fino a mezzogiorno. Sì,
1: esatto.
0: Anche durante la mattinata di Ferragosto.
1: Soprattutto durante la mattinata di Ferragosto.
0: E non ci pagano di più, ci ha pensato un pochettino. Noi lo facciamo per gli stessi soldi che prendiamo anche durante l'anno.
1: Lo facciamo per passione.
0: Esatto.
1: La passione, quella vera, quella intrinseca.
0: Vado a casa, ciao.
1: Allora, dobbiamo salutare un po' di persone.
0: Dai.
1: Abbiamo il marito Fabio, che a quanto pare sta facendo dei lavori per Ferragosto, quindi tra chi va al mare, chi in montagna e piscina, lui fa i lavori agli scuri, manutenzione e balconi.
0: Bello, ma secondo me sta preparando il pranzo,
1: carino,
0: ecco.
1: Carino, carino.
0: Perché
1: abbiamo...
0: dovrà accogliere un sacco di ospiti, quindi gli ospiti sicuramente dovranno essere anche
1: andranno là
0: bene.
1: E guarderanno i balconi.
0: Fabio a lavorare, dici?
1: Comunque. E diranno che brutti questi balconi. E quindi lui li mette a posto.
0: Basta che non dicano che è brutto Fabio.
1: No, poverino
0: quello.
1: Fabio, no, stella. Poi abbiamo Robertino invece che ci augura un buon Ferragosto e ci fa vedere questo parco meraviglioso in cui
0: che
1: lo passerà.
0: Figata. No,
1: bello.
0: È casa sua quella, me l'ha fatta vedere anche in chat privata.
1: Cioè, è casa sua.
0: È ricco lui.
1: Esatto, molto ricco.
0: Comunque noi vi ricordiamo al 393-7366-170, anche durante la giornata di Ferragosto voi potete richiedere la canzone che fa, quindi inviate un messaggio vocale, dite: oh Rocky, Angelica, io questa mattina voglio ascoltare la canzone che fa, però la devi cantare te, giusto?
1: Sì.
0: Non tu Angelica, gli ascoltatori.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: voce inconfondibile, quella di Iram, che si è presentato qui in Radio Belle Monella con il disco Cabana. Il disco che ci siamo sentiti alle 9:21 minuti, appunto. State ascoltando la voce di Rocky e Angelica,
1: sì,
0: giusto?
1: Esatto.
0: Che poi sai, mi stavo già perdendo con il nome.
1: Come?
0: Mi ero fermato Greta,
1: mia.
0: Io ancora.
1: Ancora la voce sexy di Greta, soprattutto.
0: Il primo messaggio di stamattina. Però stiamo cercando un po' di capire quello che state facendo di bello questa mattinata, insomma, con chi lo state passando, se siete al lavoro, se vi state preparando anche per la grigliata, quindi noi stiamo qui per farvi compagnia, meglio di così.
1: Fino alle 12, lo ricordiamo, salutiamo la nostra Rossana, che lei ci dice che è tornata da Caorle, quindi è andata al mare in questi giorni e oggi invece è in famiglia con la grigliata e tanta tanta felicità.
0: E brava Rosanna, brava. Rossana.
1: Mamma mia, queste S, vabbè, lo perdoniamo.
0: Basti Caorle, dai. Meglio facciamo così, andiamo avanti con la musica, che forse
1: andiamo
0: è
1: avanti
0: meglio.
1: Con la musica, aspettiamo i vostri audio per la canzone che fa
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: vieni a vedere.
1: Cesare Cremonini dal 2002 con Vieni a vedere perché. Dai, vieni Cesare, se hai il coraggio, a vedere cosa succede qui in studio.
2: Vieni a portarci le brioche.
1: Magari, cavolo, ma che brioche, che sarà pieno di soldi, una pasticceria intera.
2: Anche. Non dico di no.
3: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
9: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco, si truccherà la pila.
18: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: bravissimo Antonello Celi, che questa mattina ci ha fatto ascoltare il disco di Benji e Fede, un loro disco remixato. Nel mezzo invece Ludwig Piotta e il Pagante con Super Cafoni.
1: E all'inizio Tommaso Paradiso con i nostri
0: i tuoi anni. Ma che anni?
1: Come i miei anni, no, i nostri anni.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Abbiamo capito che comunque con le canzoni questa mattina siamo un po' persi.
1: Sì, sì.
0: Però invece abbiamo un'altra cosa importante da raccontarvi, perché dal 10 al 23 d'agosto, anzi no, dal 13 al 23 d'agosto saremo media partner del Sea Music Festival, Isola dell'Unione, sottomarina Chioggia, Venezia, dove all'interno ci saranno un sacco di format anni 90, 2000, tribute band e grandissimi ospiti.
1: Mi raccomando, se siete curiosi e interessati, programma e info su Sea Music Festival su tutti quanti i social.

0: mondo. Angelo Famao. Angelo che ha fame, no? Giustamente.
1: No, no, siamo andati a fare un giretto a Napoli con tutto il nostro cuore.
0: Bello, bello. Non sono mai stato a Napoli comunque.
1: Neanch'io,
0: davvero?
1: Mi manca, sì, ma quando ci andrò avrò la pancia bella vuota perché voglio mangiare qualsiasi cosa.
0: E poi tornerai con la pancia bella piena,
1: assolutamente.
0: Giustamente.
1: Siccome farà lei, la nostra Erika, che ci ha raccontato un po' che cosa ha fatto stamattina.
0: Ok, è interessante come cosa.
1: È molto interessante.
0: Possiamo leggerlo.
1: Sì,
0: non
1: possiamo
0: è che magari,
1: leggerlo.
0: Non è che magari cambiano radio perché dicono questi qua sono noiosi.
1: No, no, no, assolutamente no. Anzi, lei si è preparata stamattina, ha preparato lo stomacchino con una bella camminata veloce. 40 minuti.
0: Bello, insomma.
1: È così,
0: dietetico,
1: insomma,
0: direi.
1: Dietetico, perché poi le aspetta una grigliata in famiglia. E tra l'altro mi ha pure spiegato che alcuni figli sono con lei, altri figli invece non ci sono. Quindi, insomma, festeggerà Ferragosto in questo modo.
0: Non potevi festeggiartelo da solo, ma lasciavi i figli da altre parti. Ma divertiti,
1: no,
0: Erika.
1: Sei terribile, terribile. Povera Erika, bravissima.
0: E basta.
1: E come? 393-7366-170 per tutti i vostri messaggi, per insomma farci sapere che cosa farete in questo Ferragosto.
0: E intanto c'è Elettra Lamborghini con Voilà.

0: più bella e monella.
1: Bella e monella.
0: Tutta da cantare.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: San Giovanni è così comunque, a lui piacciono le ragazze e come dargli torto, giustamente.
1: Esatto, ma io credo che anche un'altra persona piacciono le ragazze.
0: A te e anche a me.
1: A te.
0: A noi piacciono le ragazze sicuramente, quelle brave, quelle buone, quelle bionde, more, indifferente. Però a noi ci piace anche giocare, quindi state molto attenti, segnatevi il numero 393-7366-170 perché tra pochissimo si giocherà, porca mia, non sta su carta forbice.
1: No.
0: Non è che ci mettiamo qui a giocare carte, giochi da tavolo.
1: Una bella cosina, perché in palio c'è un biglietto per un DJ interessante.
0: Chi è? Chi è? Lo diciamo? No, non lo diciamo.
1: Surprise.
0: Vabbè, niente quindi.
1: No.
0: Neanche la data, nemmeno il giorno.
1: Nulla.
0: Allora ciao. Bella e monella, tutta da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
11: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10. Radio

0: tutte da cantare.
1: Ora, le 10 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E con il disco maledetto medico di Fulminacci apriamo la nostra terza ora insieme. Questa è la più bella monella, assieme a Rocky e alla Greta, giusto?
1: Alla Greta con la voce sexy, esatto, esatto.
0: No, bellissimo.
1: Ecco, è rimasto fermo lì a due ore fa. Comunque, tra poco, anzi adesso è arrivato l'ora di giocare. Sì, mi raccomando, al 393-7366-170 in palio per voi un fantasticissimo biglietto per il 28 di agosto per andare ad ascoltare
0: Gigi D'Agostino.
1: E allora dovete semplicemente indovinare che canzone è, dovete dirci il titolo.
0: È la parte instrumental, giustamente, cioè sì. Nessuno canta, nessuno fa niente di strano.
1: Solo la base, per capire se siete bravi. Pronti? 3, 2, 1...
0: Hey, twerka insieme a me, Angelica.
1: Che canzone è? Dovete dirci ovviamente il titolo per aggiudicarvi questo biglietto per il 28 di agosto.
0: Esatto, quindi il più veloce che dà la risposta corretta al 393-7366-170 si aggiudica un biglietto per andare a vedere Gigi D'Agostino. Vi ricordiamo anche l'appuntamento venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival Romano Dezzolino in provincia di Vicenza. Siete carichi? Siete pronti? Ve la siete sollevata la canzone? Dai, era facile,
1: sì,
0: comunque.
1: Dai.
0: Inizia per B e finisce per A. Molto,
1: molto fantastico.
0: Molto
1: grazie,
0: mi faccio di così. Radio Bella.

0: che questa canzone ha la mia età.
1: Davvero?
0: 26 anni.
1: Ah,
0: sì.
1: Quindi Anna O già sapeva che te saresti uscita dalla pancia di tua madre. Quindi ho detto, vabbè, facciamo dedicare una canzone.
0: Canzone per lei, assolutamente.
1: Bellissimo. Comunque, abbiamo appena giocato per darvi la possibilità di andare al concerto di Gigi D'Agostino, previsto per venerdì 28 agosto, sempre nel 2026. Per sicurezza, lo ricordiamo.
0: Poco.
1: Alla Mag Music Festival a Romano De Zelino. Però la cosa che mi ha fatto un sacco ridere è che in tantissimi l'hanno indovinata sta canzone qua. Dovevate indovinare la base di questa canzone, di una sua canzone.
0: Sì,
1: è
0: il
1: che
0: titolo.
1: Vi mettiamo solamente la parte instrumentale. Oh,
0: yes.
1: Tutti quanti hanno quasi indovinato, però vi ricordiamo che la canzone, cioè il titolo della canzone, ha tre parole, non solamente due o solamente una.
0: Esatto. Quindi, noi siamo puntigliosi, vogliamo tre parole nel titolo. La riascoltiamo?
1: Yes, vai.

0: facile comunque.
1: È una parolina che si ripete per tre volte.
0: No, è troppo facile adesso, però no, Angelica, rovinato tutto.
1: Ma io gli voglio dare questi biglietti.
0: Ragazza con la voce sexy.
1: Gli voglio dare questi biglietti.
0: E allora dai, vediamo chi sarà il più veloce a rispondere al 393 73 66 170.

0: Che oggi partirà ed andrà al concerto di Gigi D'Ag, perché ce l'abbiamo fatta, abbiamo visto, abbiamo trovato il vincitore, colui che si muove,
1: il
0: non solo
1: prescelto,
0: non solo
1: il nostro Andrea da Musile,
0: Musile di Piave, che si è aggiudicato appunto un biglietto per andare a vedere Gigi D'Ag appunto il venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival.
1: Non mi entrava in testa, mi raccomando, dillo tu, Rocky. E chi l'ha detto? Io.
0: No, vabbè, hai fatto una figuraccia. Però non faremo altre figuracce, perché vi ricordiamo un altro un po' di appuntamenti, mm-hmm, tra Gatti Radio Bella e Monella, dove probabilmente non ci sarà Gigi D'Ag, però ci sarà un tanto divertimento.
1: Ci saremo noi.
0: Ma infatti. Partiamo raccontandovi quello di sabato 22 agosto alle ore 21. Arrivano gli anni, la grande festa italiana di Radio Bella e Monella, alla Sagra di San Sebastiano, Colle Umberto, in provincia di Treviso, dove sul palco troverete Andy Mancuso, Lada Lan e Sara Manea.
1: Sabato 29 agosto, bella disco a Sernaglia della Battaglia, sempre Treviso. Dalle ore 21 Andy Mancuso, Paolo Zippo e sempre la Dall'Anna.
0: Giovedì 3 settembre invece, 2026 sempre.
1: Sempre 2026, non ci possiamo sbagliare.
0: Esatto, dalle ore 21 Palio, tutto da cantare con Radio Bella e Monella. A Montebelluna in provincia di Treviso arriva Palio di Montebelluna con Thomas Menegazzi e Monica Morgan.
1: La super Monica Morgan.
0: Esatto, però attenzione, perché ci sarà anche un super ospite, però non lo diciamo adesso, anche perché non lo sappiamo ancora.
1: No.
0: Cioè, diciamo la verità.
1: Teniamo un po' di hype, esatto, e soprattutto no spoiler. Terminiamo poi con sabato 12 settembre gli anni di Radio Bella e Monella a Conegliano, sempre Treviso, festa dello sport con Andy Mancuso e Monica Morgan.
0: Esatto, e per maggiori informazioni comunque date sempre un'occhiata, una sbirciatina alle nostre pagine social, perché poi abbiamo le nostre social media manager, che sono bravissime, favolose.
1: Se vi viene il dubbio andate a vedere là. Intanto Raffaella Carlo

0: non starebbe male un bellissimo porno in questo momento qui. Però Rocky, non penso.
1: Sono le 10:28 del mattino.
0: Vabbè, perché scusa, c'è un orario per fare un porno.
1: 10:28 del mattino, Ferragosto. La gente sta andando al mare e tu parli di queste cose.
0: E allora tra pochissimo vi parleremo di come si festeggia Ferragosto in giro per il mondo, giusto?
1: Sì, meglio.
0: Meglio.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia,

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monelli. Bella
1: una super pillola musicale, quella che abbiamo appena ascoltato. C'era Roberto Vecchioni con El Bandolero Stanco.
2: Nel mezzo, Francesco Lega.
1: Lui già va avanti. Vola.
2: Sto già bene.
1: Già mezzogiorno lui.
0: Bella e Monelli.
2: Ma è incredibile comunque questa cosa.
1: Questo uomo mi fa morire. È la prima volta che andiamo in diretta insieme, sì. Ma ti giuro, ti amo già.
2: Anche tantissimo.
1: Voglio stare in diretta con te
2: sempre. Sono solamente le 10:38 del mattino. Io sempre tipo ubriachissimo, fatto.
1: Vieni
2: molto...
1: a fare il treno con me la domenica.
2: Va bene, prego. Guarda, volentieri. Però sono andata senza ritorno, perché di sto passo non andiamo veramente da nessuna parte. Però vi abbiamo anticipato nella mezz'ora precedente che avremo parlato un pochettino anche di Ferragosto, questa festività che ormai va avanti da veramente tantissimi anni, molto importante.
1: Da quanti anni?
2: Dal 18° avanti Cristo.
1: Oh,
2: giusto?
1: Bravo.
2: E fortunatamente c'era l'imperatore Augusto, no? Che l'ha inventata.
1: Proprio lui.
2: Questa giornata era dedicata al riposo e ai festeggiamenti dopo il periodo dei raccolti. Invece adesso si è trasformata veramente in facciamo la baldoria,
1: cacciuara.
2: Andiamo a fare un po' di grigliate, ci ubriachiamo, quindi una festa molto bella. Che poi c'è gente che la passa lavorando, poveri cristi, però
1: sì. Infatti il nostro pensiero va a loro. Gelatai abbiamo sentito, ma anche medici, insomma tutti coloro che lavorano in questa giornata, ristoratori eccetera.
2: Esatto.
1: Mentre in Spagna c'è la Feria de Malaga, dove Malaga si trasforma veramente in un palcoscenico, giornate di degustazioni, flamenco, musica tradizionale, una grande festa tutti insieme.
2: Quindi lì la festeggiano veramente, danno un senso al Ferragosto. Noi invece non diamo un vero senso, un modo anche per trovarsi, molto chill.
1: Esatto, per stare in famiglia, mangiare, soprattutto noi italiani ci troviamo solo per mangiare.
2: Esatto, per prendere un sacco di chili, questo è l'obiettivo.
1: Giusto, onesto.

0: Ferreri dal 2015 con Volevo te qui su Radio Belle Monella, Angelica e Rocky fino alle 12. Stiamo parlando di che cosa si fa a Ferragosto in giro per il mondo.
1: Esatto, abbiamo visto come si festeggia in Spagna, adesso invece ci trasferiamo in Francia, appunto, dove il Ferragosto si festeggia principalmente lungo le coste delle zone costiere, per esempio della Gran Bretagna, della Normandia, della Costa Azzurra.
0: Ok, giusto? Ok, c'è l'Assunzione di Maria, quindi riprende più una cosa religiosa. Ma in realtà sulla Costa Azzurra c'è la benedizione del mare con tutte le imbarcazioni di pescatori, le motonavi, con i fiori, le bandiere.
1: Ok, quindi la gente la festeggia un po' così, per rendere omaggio ai caduti in mare e invocare la protezione sulle future battute di pesca. Quindi per cercare di pescare più pesci nel futuro, giusto? Oltre a quelli che sono già caduti,
0: sì, dice. Prosperità, dice. Carino, carino.
1: I pesci che sono affogati, insomma.
0: Pesci che sono affogati. Bellissimo. Ho la pelle d'oca, signore.
1: Perché lui intende le persone, cioè giusto, non i pesci, quelli che vivono in acqua. Giustamente.
0: Giusto, giusto. E poi ci sono concerti, mercatini dell'artigianato, spettacoli di fuochi d'artificio. Che cosa bella!
1: E quindi presumo sempre sul pesce, eh? Cioè sempre non penso che cambino alimentare.
0: Sempre pesce. Ma faranno gli spaghetti allo scoglio, secondo te, anche loro?
1: Sì, sicuramente.
0: Andiamo a mangiare.
1: Le orate, sicuramente.
0: Anche le orate.
1: Buone.
0: Okay, fantastico.

0: 2001 con Boy Band. E adesso però ci trasferiamo in Grecia. Andiamo a scoprire un pochettino come si festeggia lì, in che modo, anche perché ci sono delle piccole curiosità molto interessanti che riguardano soprattutto i fedeli, giusto?
1: Mm-hmm, esatto. Se qui in Italia festeggiare Ferragosto è una cosa bella, si sta insieme, si mangia, si ride, si scherza, diciamo che in Grecia per i pellegrini non è
0: lì
1: una...
0: si picchiano.
1: Non è una bellissima giornata,
0: piangono.
1: Ecco, perché si va verso i principali luoghi di culto mariani del paese. In ginocchio percorrono questa salita al tempio in segno di voto. Mm-hmm. E poi ci sono riti liturgici, imponenti processioni della mattina, e l'intera nazione si ritrova appunto in piazza per panighira.
0: Mi hai raccontato praticamente una storia
1: tutto,
0: molto
1: tutto. Super Quark Channel.
0: No, una fiaba praticamente. I panigiri sono queste feste popolari dell'entroterra, delle isole, dove si balla il sirtos, giusto? Fino all'alba, al suono dei clarinetti e del liuto. Quindi loro ballano anche, cioè comunque si divertono anche
1: Ma
0: un pochettino.
1: Sì,
0: oltre
1: dai.
0: A aver percorso, vabbè, tutto in giro. Questa grande salita, poi si divertono anche un po'.
1: Si distruggono le ginocchia prima, appunto, facendo questa percorsa verso il tempio, e poi ballano.
0: E poi si distruggono le corde vocali, perché sicuramente canteranno pure. Radio Bella e Monella.

0: giochi, giusto?
1: Ti ha chiamato?
0: Allora facciamo così: sciogli lingua per l'Angelica.
1: Oddio. Cosa devo dire?
0: No, non quello che ha detto Auch, no. E te, com'è che funziona? Com'è che era quel quello scioglilingua? 33 trentini.
1: 33 trentini entrarono.
0: No, non l'hai detto bene.
1: 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33
0: sbagliato, che figuraccia. No. Dai, rifallo.
1: 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando.
0: Bravissima.
1: Vabbè, dai. Non sono andata velocissima, però dai.
0: Sei stata brava.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 11 da un minuto.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. 11.06, 15 agosto 2026. Questo sabato mattina lo passerete insieme a noi fino a mezzogiorno in compagnia di Greta con la voce sexy.
1: Ah, lì dai, niente.
0: E Rocky, no, in realtà è Angelica.
1: Piace,
0: in realtà è Angelica. E stiamo cercando un pochettino di capire come si festeggia effettivamente Ferragosto in giro per il mondo. Tanto poi qui in Italia già lo sappiamo. Ci troviamo con gli amici, con la famiglia, beviamo, ci divertiamo, mangiamo. Però in diverse zone del mondo, in diverse parti del mondo, appunto, si festeggia in modo diverso.
1: Esatto, esatto. Infatti è una festa tipicamente italiana. E allora negli Stati Uniti, New York, San Francisco, Boston, Chicago, ci sono tantissimi italiani che hanno portato là questa festa.
0: Certo, ma perché poi penso che sia aumentata comunque anche la presenza degli italiani stessi,
1: esatto,
0: negli Stati Uniti d'America, quindi di conseguenza aumentano anche un po', cioè, le tradizioni tipiche legate anche a questa,
1: sì,
0: cosa qui. Poi la gente che cucina la pizza, cioè, pensaci, la pizza italiana.
1: La pizza italiana.
0: Se la porti negli Stati Uniti non diventa americana, la pizza,
1: no,
0: rimane per sempre italiana.
1: Assolutamente sì, e quindi anche là si festeggia con feste di quartiere, sagre, concerti, spettacoli, musica dal vivo e appunto tanta tanta pizza per,
0: esatto,
1: le comunità locali.
0: Non solamente pizza, anche dolci tradizionali, quindi in alcuni casi gli eventi sono organizzati anche dalle associazioni italo-americane, quindi,
1: mm-hmm,
0: insomma, abbiamo questi bellissimi rapporti con gli americani, noi, guarda.
1: Ma come dargli torto?
0: Infatti, hanno un sacco di cose buone da mangiare, porca miseria.
1: Anche cose belle anche da bere.
0: Tanto belle, anche tanti zuccheri però, ne hanno.
1: Sì,
0: veramente,
1: sì,
0: tanti. Dal 2005 Subsonica, incantevole, ce l'ascoltiamo qui su Radio Bella Monella.

0: Ma sai che Mahmood, questa canzone che si chiama Sottomarini, l'ha scritta l'anno scorso a Sottomarina, in provincia di Venezia.
1: Oddio, ma sai che non lo sapevo.
0: Io sì, me l'ha raccontato, ero lì di passaggio, visto che stava scrivendo un testo, e ha detto Sottomarini mi piace come nome.
1: È uno scoop, bellissimo.
0: Molto bello, però andiamo a scoprire qualcosa di più bello invece. Che cosa si fa oggi, proprio oggi, in Giappone?
1: Yes, anche là si festeggia Ferragosto, ma in realtà è quasi più un Dias de los Muertos messicano.
0: Ok, quindi una cosa che fa paura praticamente.
1: Non fa paura in realtà, perché vanno a celebrare la memoria degli spiriti degli antenati.
0: Okay.
1: Quindi vanno a pulire con devozione le tombe della famiglia, ci sono piccoli fuochi di benvenuto per andare appunto a fare visita, in modo che i cari vengano a fare visita.
0: Ok, quindi come funziona? Loro praticamente si riuniscono in famiglia e iniziano tipo ad accendere queste candelline per cercare di rianimare, diciamo, queste persone qui.
1: Esatto, esatto.
0: E questo festival però si chiama Diabon, quindi in realtà non è un'imprecazione.
1: No, è proprio il nome del festival.
0: Diabon.
1: Con danze tradizionali, tamburi, e tutti quanti appunto partecipano.
0: No, continua a parlare. Durante i giorni del festival, interi villaggi e quartieri si animano e aspetta con il buon odori. Chissà che buoni odori usciranno da questi.
1: Io mi scuso veramente con tutte le persone giapponesi all'ascolto, Vania. Rocky è intemibile.
0: Uffa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.

0: Ciao, che bella Monella.
1: Ciao.
0: Oggi relax. Con la piscina a casa e festeggio da sola. Col mio cagnolino.
1: No, ma hai detto che festeggiavi da sola. Adesso hai aggiunto pure il cagnolino. Ma invita pure noi che non sappiamo dove andare poi dopo la pausa pranzo, porca miseria. Hai programmi per oggi? Poi non te l'ho neanche chiesto.
2: In realtà sì.
1: E dove devi andare?
2: Sì. No, starò a casa a giocare a giochi da tavolo.
1: Mamma che noia, cavolo, ragazzo di oggi che non sono divertirsi.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Oh bambina, tutto quello che è passato all'università. Grazie, grazie Rocky.

0: inconscianti
1: giovani. Achille Lauro, inconscianti giovani, questa è la bella monella che ci porta alla chiusura di un'altra mezz'oretta assieme. Abbiamo un'altra mezz'ora comunque da passare insieme. Sei contenta?
2: Molto!
1: Sta andando bene?
2: Sì!
1: E allora dai!
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
9: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: bravissimo Antonello Ceri che ci ha selezionato una grandissima pillola prima della pausa pranzo. Donatella Rettore con Donatella,
1: Piotta con La Grande Onda
0: e ad aprire con il disco di Bruno D'Andrea, Nano Nano,
1: direttamente dagli anni 80.
0: Davvero?
1: Sì, una serie TV, la
0: brava
2: conosci. Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti qui in compagnia di Rocky e la ragazza con la voce
1: con la
0: sexy,
1: voce più sexy,
0: che si chiama Angelica. Mamma mia, ormai siamo usciti fuori di testa.
1: Sì, sì, sì. Hai cambiato già in rubrica il mio nome, Angelica, da Greta con la voce sexy.
0: Sì, ma secondo me potremmo tipo fare un programma
1: solo con questo.
0: Le ragazze con la voce sexy.
1: Io.
0: Esatto, però stavo pensando a questa cosa qui. Chissà se Antonello Ceri da piccolo prendeva l'autobus o prendeva tipo i treni.
1: Dovremmo chiederglielo quando
0: secondo
1: lo vediamo.
0: Secondo me sì, ed era uno che secondo te faceva il biglietto oppure no?
1: Dai, sì, mi sa
0: da persona
1: per bene.
0: Buona, dici?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E pensa che questa cosa del biglietto, ovviamente sì, funziona anche qui in Italia, però in Germania sta sfuggendo un po' di mano, perché tanti viaggiano senza biglietto, però sappiamo che è un reato.
1: Non si fa.
0: Esatto, bisogna stare molto attenti, anche perché poi i controllori te lo mettono in quel posto, giusto?
1: Sì, sì.
0: Però in Germania è un reato vero e proprio, si può anche finire in carcere, qui invece no, un po' più
1: easy, sì, che ti fanno prendere un po' di spavento.
0: E anche un po' di multe.
1: Un po' di
0: spavento. Però nonostante ciò, un ragazzino ha avuto una geniale idea. Sai cosa ha fatto? Non la solita applicazione che ti... Perché noi siamo sempre abituati alle solite applicazioni che sì, Waze per esempio ti dà gli autovelox, quindi sì, è una cosa anche molto
1: ti
0: più
1: aiutano,
0: gestibile.
1: Certo.
0: Lui, un ragazzino che si chiama Johann Trelloff,
1: sì,
0: uno studente del Politecnico di Berlino, ha sviluppato un'applicazione che ti permette di individuare i controllori all'interno di un treno, che secondo me è difficilissimo.
1: Allora, è geniale l'idea, ma allo stesso tempo, cioè, rischia veramente di andare in carcere lui, perché è una cosa assurda, non si fa, è illegalissimo.
0: Sì, si chiama appunto così, però è stato comunque un genio, posso dire.
1: È stato un genio.
0: A parte che, secondo me, o girano con i dispositivi strani, controllori a Berlino,
1: oppure in incognito forse,
0: anche
1: così
0: in
1: non
0: incognito
1: si fanno vedere, perché quest'app ha 40.000 utenti, quindi ci sono circa 40.000 persone che girano sempre senza biglietto.
0: Ecco, quindi ragazzi, ragazze, se avete intenzione di andare in Germania e volete girare senza biglietto, vi consigliamo questa applicazione di questo ragazzo qua. Sono peggio noi, mi sa, del ragazzo.
1: Siamo veramente terrificanti comunque.
0: E chissà se Merck & Grammer e Serena Brancaleone e Connors giravano in autobus.
1: E prendevano il biglietto.
0: In Ferrari giravano.

0: 1979, un tuffo nel passato con Viola Valentino, la sua Comprami.
1: Comprami, Viola, ti prego, fai di me tutto quello che vuoi.
0: Hai
1: comprami,
0: capito.
1: Mettimi in giardino, fammi fare i lavori di casa, fammi stirare, fammi cucinare. Comprami e anche Angelica, perché mi sto trovando veramente molto bene con questa ragazza dalla voce super sexy.
0: Eccolo là, che stellina. Abbiamo un salutone da fare.
1: La Dallan!
0: Sì,
1: che sta andando al mare.
0: La Dallan che sta andando al mare, un super Ferragosto, meritato riposo. Allora, un grandissimo bacione, goditi il mare anche per noi.
1: E noi ci godiamo la canzone di Shinobi che si intitola Tutta la notte. Yeah.

più bella e Monella.

0: nostre 4 ore assieme. Questo Radio Bella Monella con il disco di Madame Marrakesh con Volevo Capire. Ma io volevo capire una cosa invece.
1: Dimmi.
0: Quando è che tornerai qui in onda assieme a me?
1: Non lo so, caro Rocky, non lo so.
0: Non lo sai ancora.
1: Però ti posso dire che tornerò su Bella Monella la domenica dalle 14 alle 17 con il treno degli anni.
0: Sì, ma non possiamo vederti di persona. Questa cosa un po' mi dispiace.
1: No.
0: Però va bene, dai, magari ci ripensi, magari ci viene a fare qualche saluto una volta ogni tanto.
1: Ogni tanto passerò randomicamente, vi faccio una sorpresa.
0: E allora facciamo così, Rocky vi dà appuntamento a non so quando in realtà, perché poi vado in ferie, quindi tornerò direttamente a settembre.
1: Ok.
0: Quindi dalle 19 alle 21,
1: yes,
0: in conduzione serale, quindi...
1: Spoiler!
0: Sì, dalle 19... sì, dalle 19:21 poi non si sa.
1: Ok.
0: Altre news non le diciamo.
1: Benissimo.
0: Invece la Greta con la voce...
1: La Greta con la voce sexy, la domenica appunto.
0: Esatto, quindi ci salutiamo, buon weekend e buon Ferragosto.
1: Buon Ferragosto a tutti!
0: Ciao!
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto. Coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343. Via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: e Monella.
1: Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Mezzogiorno da un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Dopo una breve tregua l'Etna torna a ribollire. Tremore vulcanico in rapida risalita, l'allarme voli torna rosso. Si chiude dunque la breve illusione per l'aeroporto di Catania, che con il calo dell'allerta ad arancione aveva annunciato la riapertura per oggi alle 14. Un ordigno è esploso intorno alle 4 di stamane davanti a un chiosco a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta. Non ci sono feriti, la struttura adibita la vendita di alimenti era chiusa per ferie da ieri sera, in corso le indagini dei carabinieri. Allo Zen a Palermo il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in strada all'alba di oggi. Secondo i carabinieri la vittima avrebbe sorpreso dei ladri che rovistavano in un garage. Ne sarebbe scaturita una rissa durante la quale l'uomo sarebbe stato colpito al volto con un cacciavite. Sale ad almeno 38 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia, epicentro vicino all'isola di Flores, dove sono crollati diversi edifici e dalle colline si sono staccate colate di fango, rientrato quasi subito l'allarme tsunami. A Ceuta è il giorno della possibile nuova ondata di migranti prevista dall'intelligence spagnola. Arrivano le prime notizie di movimenti. La polizia marocchina avrebbe fermato centinaia di individui diretti verso la frontiera. Si tratterebbe di un gruppo che si era accampato in un'area montuosa. Italia infinita agli europei di atletica. Dopo le medaglie di ieri, oggi già 5 podi nella marcia. Doppio oro nella maratona, Massimo Stano nella maschile, Sofia Fiorini nella femminile. Nella mezza, argento di Francesco Fortunato e bronzo di Andrea Cosi nella gara maschile, secondo posto per Alexandrina Mihai nella femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta.

0: Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monelle.
1: Su Belle e Monelle.
2: Bella e Monella.
3: Partono ufficialmente le belle monelle. Attenzione amici, perché oggi è il 15 di agosto, è Ferragosto, quindi
4: è il mio precompleanno.
3: Si può già pensare al Natale, Monica.
4: Beh, allora, le buone notizie sono un sacco. Ah, è Ferragosto, quindi anguria per tutti, perché Alvise oggi ne ha portate 4.
3: È vero.
4: Già pulite, tra l'altro, bravo Alvise.
3: Tagliate tutto quanto.
4: Io ho portato la carne per fare la grigliata di sopra.
3: Sì.
4: Come hai detto, che tanto fa freschino, si sta bene là sotto.
3: Meraviglioso.
4: Sotto.
3: C'è Andrea De Luca che ha portato da bere.
4: Ho portato
3: giusto un paio di analcolici.
4: Il tiramisù, perché domani è il mio compleanno.
3: Bello.
4: E siccome andiamo in replica anche domani, cominciamo a festeggiare a oggi e andiamo avanti a domani, a dopodomani.
3: 48 ore di festeggiamento.
4: E quindi oggi è tutto bello, anche perché manca l'avvocato, possiamo dire quello che vogliamo.
3: E allora inizieremo dicendovi la numero 30. Seif, buona domenica.

0: Posizione numero 29 per Gianna Nannini e Marrakesh con la nuova versione di America. Io direi commentiamo le canzoni. Ti piace questa canzone?
1: Molto,
0: questa nuova
1: ma
0: formula?
1: A me piacciono tutte. No, allora, questa qua, devo dirti la verità, facciamo un po' come a Sanremo, vuoi?
0: Sì.
1: Mi piace molto. Chi è? Chiami Carlo Conti? Chi stai chiamando? No. La sicurezza?
0: Stavo già digitando il numero 112 per la polizia e 113 per i carabinieri. Perché sei partita con troppa bontà, no, ma va benissimo.
1: No, dai, però mi piace, ha fatto un bellissimo lavoro, anche se loro due sono un po' così strani da vedere insieme, no?
0: Beh, loro devono un essere curiosa. Una combo al di fuori dalla
1: però
0: musica.
1: Però io vorrei andare a cena con loro. Adesso giochiamo con chi vorresti andare a cena di questi cantanti. Devi scegliere, allora, ascoltami qua.
0: Vai.
1: Con chi vuoi andare a cena? Con chi vuoi andare in vacanza?
0: Sì.
1: Con chi vuoi fare un aperitivo? Okay. Con chi vuoi fare gavettoni?
0: Perfetto.
1: Okay.
0: Tu intanto andresti in vacanza con Blanco.
1: Sì,
0: che lo troviamo alla posizione 20.

0: Mails, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Io andrei a cena con Salmo.
1: Io col... beh, guarda, ma è sempre incazzato però.
0: Ma
1: Salmo,
0: non è vero
1: ragazzi,
0: che è sempre incazzato,
1: cioè,
0: ma non
1: Salmo,
0: diciamo,
1: perché è
0: cavolate,
1: sempre arrabbiato? No. Maurizio, ma perché?
0: È il suo stile.
1: Ho capito, però
0: dritto,
1: rilassati. Cioè, non puoi essere sempre arrabbiato.
0: No, va benissimo così.
1: Anche a Ferragosto.
0: Va benissimo così. Uno con cui farei aperitivo è il prossimo.
1: Se...
0: troviamo la posizione 25, che è J-Ax.
1: Perché a casa, no, Costigliola d'Asti, andrei là a fare del gran barbera in giardino con Ax.
0: Perché non me la sento una cena intera al momento,
1: vada,
0: con lui. Perché se no
1: andiamo a
0: potrebbe...
1: barbera con J-Ax.
0: E alla fine ti ritrovi anche a cantare country.
1: Sì.
0: Come ce la canta IPIO, però anche no, la posizione 25. Sole.

0: Alla posizione numero 24 troviamo Bresh con Da Dio, un altro con cui le serate secondo me non passano troppo via lisce.
1: No, esatto. Mi sembra uno di quelli che esce bella roba e torni la mattina dopo.
0: Esatto.
1: Non so come questo
0: sia. Ma dell'anno, capito? Successivo anche.
1: Ma come questa essere. Impressione? Andiamo alla 23, Giulia, e Biagio Antonacci insieme l'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Le belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: È quando suona la sveglia che esordisci con
13: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma va!
15: Sono andata da Ivan Team.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
18: Io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

dice: a me piace veramente un sacco questa Carmela. Poi non ti ricordi quando è venuto sul nostro palco che ci ha raccontato tutta la storia di questa canzone? Cioffi, quanto è carino. Ben collegati le belle monelle di Ferragosto con Alvise e Monica Morgan a farvi compagnia, e una con cui andrei anche in vacanza. Andrei a fare shopping con lei. È la Margherita, nella

0: alla posizione numero 20 con Baby K, Tuca Macarena. Anche lei sarebbe nella top 3 per quanto riguarda Seratona.
1: Sai che dovevamo fare quella roba della piramide che hai fatto tu sui social con i cantanti?
0: Ma?
1: A pensarci prima. Ormai abbiamo fatto mezza trasmissione.
0: Faremo anche noi dei contenuti social, quindi stay tuned.
1: Sì.
0: Ok.
1: Yes.
0: E che prima o poi usciranno altri contenuti social riguardanti magari noi. Ma
1: salutiamo anche Andrea De Luca, che lui a cena con Baby K voleva andare. Non ho capito se vorrebbe andare o se ci sia stato. Fa dei gesti, non capisco.
0: Entrambi i casi, secondo me, sono già successi. Una persona con la quale forse andrei in vacanza. E ultimo.
1: Perché conosce tutti i calciatori famosi e va su Bigotti.
0: Quello
1: grazie.
0: Secondo me è il meno, cioè a me non interessa molto il calciatore di per sé. Però secondo me dovrebbe essere comunque una persona divertente. Ultimo alla posizione 19 con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: posizione numero 18.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita.
2: Pasta è romantica.
0: Le belle e monelle. Posizione numero 18.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte e Jovanotti con DNA, con loro due andrei a far serata.
1: Ah, ok. Sì, no, sì. Una vacanza?
0: No, intera no.
1: In bicicletta con Jovanotti a mangiare la papaya.
0: Figurati, ma penso a te, no, no. In vacanze andrei con Achille Lauro. Dove vuoi
1: e
0: tu,
1: pensate,
0: Lauro?
1: Che quando dice Achille Lauro, storge anche il collo.
0: Testa,
1: come se fosse un po' pesante il fatto di dire
0: pensiero,
1: Achille Lauro.
0: Il pensiero
1: pesante, pensiero stupendo. Bravo. Nasce un poco ascoltando Achille Lauro alla posizione 17 con la Città degli Angeli. Ma si è capito se Los Angeles, Roma, Mazzara del Vallo,
0: Castelfranco Veneto.
1: Che Città degli Angeli è?
0: Quella che vuoi tu.

0: maledetto me.
1: Le belle monelle,
2: le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
3: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: State ascoltando Le Belle e Monelle,
8: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
1: su Bella e Monella.

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Madame Mama Non Mama.
1: Beh, lei mi fa molto ridere sempre quando fai confessionali nei tour, no? Hai visto
0: okay,
1: che
0: sì.
1: Fa sempre sta roba che devi dire un segreto che non hai mai detto a nessuno. Lo vuoi dire tu una cosa che non hai mai detto a nessuno oggi al viso in questa giornata di festa?
0: Mi mangio le unghie delle mani.
1: Mamma mia, che rivelazione.
0: Sono cose serie.
1: Andiamo alla 14.
0: Ma sei così tranquillo? Perché sei nervoso? Non sembri il tipo. Questo deve essere un trittico abbastanza.
1: Ti metti lo smalto al pepe anche.
0: Mamma mia.
1: Quando io ero piccola. Le mie amiche che si mangiavano le unghie delle mani.
0: Io avevo l'unghiale.
1: Mettevano. Che cos'è?
0: Era un una boccetta
1: a mo' di smalto. Sì, apposta per non mangiare.
0: Da piccolo però feci l'errore di grattarmi il culetto. E non mi ricordavo.
1: Sono cose che non si devono fare a casa, ragazzi.
0: Non mi ricordavo di avere questa cosa. Nel momento in cui l'ho grattato mi sono ricordato di avere questa cosa.
1: Non
0: si asciugava subito.
1: Ok,
0: io sbadatamente non è che sono andato a fare i gran tour e quant'altro, però sai quando d'estate ti pizzica un pochettino, ti gratti un attimino, ecco, malissimo, ho visto le stelle.
1: Ecco, non fatelo a casa, ragazzi.
0: Non so se ci sia ancora questo prodotto, però
1: è altamente illegale.
0: Non
1: adesso
0: ti faceva mangiare sicuramente le unghie.
1: Certo.
0: Va bene, posizione numero 14, Fred e Paola. Ma niente, Demis

0: D'amore.
1: Posizione numero 13 per Seif con Parlar d'amore. Lui è uno che andrei a fare un super mega aperitivo.
2: Ok.
1: Perché esce fuori un qualcosa di interessante. Lui, tra l'altro, ligure come uno dei due ragazzi della prossima canzone.
2: Yes.
1: Quindi Seif e Alfa, aperitivo con entrambi.
2: Sì, sì, con la focaccia di Recco.
1: Mamma mia.
2: Bomba, ragazzi, bomba. Le Cinque Terre. Alla numero 12 questa settimana, Jovanotti, Alfa.

0: ti lascio campo libero perché secondo me è cena, aperitivo, serata e anche vacanza.
1: Sì, ma non so, lui è uno molto sulle sue comunque.
0: Ma Filippo Maria.
1: Insomma, è sempre meraviglioso, i Rama con Cabana, però sì, io mi gioco il Golden Buzz qua.
0: Ah sì, addirittura?
1: Direi di sì, anche se, no, aspetta, poi vediamo chi c'è dopo in classifica.
0: Vediamo dopo, sì. Voilà. Nel frattempo ci ascoltiamo Anna con White Girl Wasted alla posizione numero

0: Francesco Gabbani alla posizione numero 9 con Summer Funk.
1: Anche lui deve essere uno da passarci un Ferragosto divertente.
0: Ferragosto, io avrei detto cena.
1: Cena?
0: Sì, sai che adesso si
1: però
0: sta buttando tanto sulle battute.
1: Beh, sì.
0: E a noi le persone troppo eleganti non ci
1: non
0: piacciono.
1: Non ci piacciono.
0: Via, via, show.
1: Andiamo alla numero 8, Emma Fabri Fibra qui.
0: Vabbè, lascia stare.
1: Cioè, qua. Sai che adesso Emma è andata in Islanda, no?
0: Eh sì, ho visto, sono invidiosissimo.
1: Con Dardas, Elisa Toffoli e la sua manager, la Savini, tutti insieme sono là che al freddo al gelo, tutti imbacuccati, però dicono che sia stupendo.
0: Eh beh.
1: Ecco, in vacanza in Islanda con Emma e Elisa Toffoli ci andrei subito.
0: Subitissimo. Cioè, ieri.
1: Ieri, cioè potevate dirmelo raga che venivo.
0: Io sarei andato senza problemi.
1: Se me l'aveste detto.

0: ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana su

0: Sola nostra. Apriamo l'ultima mezz'ora delle belle monelle con Gaia, bossa nostra. Cosa ti devo dire?
1: Eh beh, con lei ci vai a Rio.
0: Una vacanza.
1: Perché parla anche la lingua, certo, quindi ti sa portare nei posti.
0: Ma basta andare anche in Portogallo più vicino, a Madeira.
1: Basterebbe andare ovunque. Madeira, chissà, poi matrimonio di Cristiano Ronaldo, famoso, sì e no, e sì e no, tu che sei influencer della moda.
0: Non sono stato invitato da Cristiano.
1: Aia, aia ragazzi. Andiamo alla 6, Samurai J con Flamenco Paranoia. Don't

0: posizione il numero 5 per Tommaso Paradiso con agitare Coca-Cola. Lui è più da cena o serata?
1: Falò sulla spiaggia.
0: Falò sulla spiaggia.
1: Con le birre. Sì, pizza sul cartone, birre.
0: Un classico redentore però, un veneziano adolescente.
1: 10 anni fa, no adesso.
0: Ok.
1: Sì, 10 anni fa secondo me sì, adesso è poi diventato grande, ha messo la testa a posto, no, lo vedi un po' al muro, è cambiato.
0: Insomma.
1: Ecco, però sì, no, 5 anni fa era un tipo così secondo me.
0: Angelina Mango e Marco Mengoni invece? Come li vedi?
1: No, loro sono da aperitivo in centro a Milano.
0: E basta.
1: Come tipi,
0: e
1: no?
0: E a casa anche tendenzialmente sulle 6:30, 7, perché si va a nanna.
1: Però secondo me Marco dopo è uno che va anche a fare festa.
0: Dici?
1: Non lo so. Lei non lo so.
0: Nel frattempo ce li ascoltiamo la posizione numero 4 con

0: questa settimana pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo sento, loro sono quelli che devi invitare al matrimonio. Perché fanno casino, fanno festa, il loro tavolo è quello che fa più casino, sono quelli che fanno gli scherzi agli sposi.
1: Sono quelli che ogni 5 minuti fanno partire applauso agli sposi!
0: Sono un po' come i remix da noi. Solo che i remix sono due e loro sono in metà di mille.
1: Vedi, vedi. Nel frattempo, Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, bene o male, o ti porta fuori a cena. O
0: Con lei dappertutto.
1: O addirittura ti porta in vacanza, Noemi. Sì.

0: Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: E loro ci hanno portato, ragazzi, a ballare sul palco della notte tutta da cantare di Jesolo. Hanno fatto ballare tutta Jesolo, sono stati pazzeschi. Merck & Cremont, che ridere quando hanno detto ciao Radio Peter Pan.
4: Sì.
3: All'inizio ci ha fatto molto ridere.
4: Tra l'altro,
3: però hanno detto ciao Radio Belle e Monelle 2000 volte per recuperare, ci hanno fatto molta tenerezza. Vi vogliamo bene, raga.
4: Non so se hai notato, anche nel loro reel dicono la stessa identica.
3: Sì.
4: Ma va bene,
3: non importa, ragazzi, stupendissimi.
4: Sono nostre sorelle come
3: e
4: radio, quindi
3: famiglia,
4: va benissimo.
3: Quindi siamo contenti, la loro esibizione è stata pazzesca e quindi non potevamo che averli al primo posto della classifica di Ferragosto.
4: Salsiccia, costicine e polenta sono pronte.
3: È tutto
4: pronto? Vuoi, andiamo.
3: Ragazzi, noi andiamo a mangiare il grigliatone,
4: sì,
3: l'angurione, il tiramisuone.
4: Il volentone.
3: E il volentone, ci sentiamo di nuovo la prossima settimana.
4: Sì, o in replica la domenica, qualora.
3: Che è il mio compleanno,
4: esatto.
3: Quindi sentitevi liberi di mandare fiori, offerte, bonifici e biglietti.
4: E chi indovina
3: aerei
4: l'età, lunedì si aggiudica una maglia di Belle Monella.
3: No.
4: Sì,
3: no,
4: sì, assolutamente.
3: No, questa cosa è sbagliata.
4: No, no, è giustissimo.
3: Non la faremo.
4: L'età corretta di Monica Morgan, sbizzarritevi dove volete e assegneremo una maglietta.
3: Non credo proprio.
4: E invece lo crederemo tutti quanti.
3: Buon weekend, amici.
4: Ciao.
3: Chissà se il Biz arriverà lunedì. Lo lascerò uscire da questa stanza vivo. Chi può dirlo? Arrivederci.
0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
6: Radio Bella e Monella.
7: Lasciami stare, sono white girl.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: In collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
5: Italiamo. La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

0: programmi di merda che ci stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Belle Molella, tutte musiche italiane, ma che è? Una cafonata?
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Signor Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta. Sì.

0: Amo la grande festa italiana.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
12: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
13: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
12: Ele, muoviti!
13: Arrivo! La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Antonello Cerri suona Italiamo.
18: Italiamo.
19: Italiamo.
17: La grande festa italiana.
16: Vogliamo cominciare?

lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato mi sono.

0: una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
3: Musica.
2: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Radio Bella e Monella.
3: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
2: Radio Bella e Monella.
4: Siamo come Gioia Bamba.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: e ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Bella e Monella,
7: il treno degli anni.
6: Il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
8: Buongiorno a tutti e buon Ferragosto a tutti quanti. Inizia anche oggi il treno degli anni, queste tre ore di musica che ci accompagnano fino all'orario dell'aperitivo, tutte italiane, tutte da cantare e tutte da ballare a squarciagola. Io sono Sara Manea e vi guiderò in questo sabato insieme.
6: Bella e Monella, il

0: E già così siamo partiti con il piede giusto, infatti con Jovanotti e la sua Sabato, gli Articolo 31 Tranchi Funky e Marco Mengoni mandare tutto all'aria, il ritmo nella prima terzina non è mancato. Abbiamo già cominciato a muoverci un pochino, a fare un po' di festa, ma adesso arrivano anche Tiziano Ferro, che nel 2015 ci cantava Incanto, una canzone che ci parla d'amore, quello bello, totalizzante, quello che ti rende proprio felice, quello che non devi pensare a se la tua vita ha un senso oppure no, perché tanto, mentre sei immerso in questa situazione, è tutto rose e fiori. E poi andiamo con un Vasco che nel 1993 ci cantava una canzone un pochino più consapevole, con la sua Vivere, tratta dall'album Gli Spari Sopra. Qui si parla di vivere una vita, sì, ma non proprio perfetta, infatti lui le imperfezioni anzi le ha sempre volute portare fuori abbastanza. Qui si parla del tempo che passa, nel bene o nel male, con tutte le difficoltà, ma quanto sia importante scegliere di andare avanti tutti i giorni senza soffermarsi troppo sulle cose. E poi continuiamo con Madame e Fabri Fibra e la loro Il mio amico del 2021.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo, io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

0: Ed ora andiamo nel 2022, quando Matilda De Angelis ci faceva vedere che lei sa cantare anche molto bene. Infatti in featuring con Elisa ci cantavano Litoranea, tratto dall'album Ritorno al Futuro, Back to the Future di Elisa, ed è una canzone di quelle che ci fanno un po' ricordare l'estate, ma con un filino di malinconia in sottofondo, che insomma fa sempre parte anche un po' dei pezzi, di tanti pezzi di Elisa, non tutti ma diversi devo dire. E poi andiamo nel 1992, quando troviamo un Biagio Antonacci abbastanza arrabbiato, perché cominciava a tirare fuori il carattere il ragazzo, soprattutto con il pezzo Liberatemi. Qui si parla di liberarsi proprio di una storia, di una situazione sentimentale che ti fa stare male, e su questo brano lo si sente abbastanza convinto di questa cosa. E poi andiamo nel 2019 con Elodie e Marrakesh, che si conoscevano proprio sul set di Margarita.
1: Bella e Monella, il

0: prima mezz'ora insieme. Nella prossima ci aspettano nomi come Luna Pop, gli 883, Zucchero, Laura Pausini, Giorgia, Francesca Michelin, eccetera eccetera. E quindi ci risentiamo fra pochissimo, a dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
14: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: E questa mezz'ora parte con un bel po' di romanticismo, infatti partiamo subito con il Luna Pop, Un giorno migliore, poi andiamo con gli 883, Ti sento vivere, e qui una dedica d'amore fantastica, e poi continuiamo con Tommaso Paradiso, Blu ghiaccio travolgente, e anche questi cantano.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Allora andiamo nel 2021, quando Mace Blanco e Salmo ci cantavano la canzone nostra. E qui è un insieme di cose, perché quando si uniscono un po' l'elettronica, il rap, questa storia d'amore che continua a farsi sentire anche se è finita, ne esce appunto questo pezzo. Questo pezzo qui che è l'insieme, l'unione delle forze di un sacco di artisti che provengono da strade e percorsi musicali molto diversi, che però a volte quando si incontrano fanno uscire qualcosa di buono. E poi andiamo ben indietro nel tempo, negli anni 80, 1987, quando Zucchero ci cantava Con le mani, tratto dall'album Blues, lui che è sempre stato un pochino furbetto, che ci ha sempre detto le cose che voleva dirci, anche se magari sono un pochino piccanti, ma il modo per farle passare le trova sempre e comunque, e ci cantava Con le mani, facendoci capire appunto quante cose si possono fare con le mani, quanto ti puoi far capire bene solo con le mani, senza l'uso delle parole. E concludiamo con Emma, che nel 2012 ci cantava Cercavo amore, dall'album Sarò libera, e qui si parla di un amore cercato nella persona sbagliata.
1: Bella e Lonella, il treno.

0: La prossima terzina parte con Francesca Michelin, che nel 2012 ci cantava Distratto. E qui si parla proprio della distrazione, della sorta di distacco emotivo che si comincia ad avere in una relazione, quando magari si comincia a darsi per scontati, ed è da lì che di solito partono tutte le problematiche. Ci si sente dati per scontati, ci si sente abbandonati, manca la comunicazione e le cose cominciano ad andare per il verso sbagliato. Ma poi a tirarci su un attimino il morale ci pensa Laura Pausini, che nel 2006 ricantava Io canto, un pezzo di Riccardo Cocciante del 1979, riportandolo un po' anche alle nuove generazioni, richiamando ovviamente l'attenzione alla libertà di espressione e a quanto bello sia a volte questo mestiere. E poi concludiamo con Giorgia. Il mio giorno migliore era il 2011, quando dall'album Dietro le apparenze Giorgia faceva uscire questo singolo.
1: Bella e Monella, il

0: anche la prima ora insieme. Piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella seconda. Iniziamo a ballare con Fred De Palma, poi continuiamo con Baby K, che insomma ci fa sempre ballare alla fine. Poi c'è anche Max Gazzè, Irene Grandi, Gianna Nannini, si ritorna indietro nel passato. Insomma, fra pochissimo, a dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
9: In collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Ma senti con che terzina ti apro. La seconda ora insieme. Si parte già ballando. Fred De Palma e Ecstasy. Poi andiamo a cantare con i pezzi intramontabili di Gianna Nannini, Bello e Impossibile. E si conclude con Ligabue, Questa è la mia vita. E anche qui ovviamente si canta.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: si va nel 2021 quando Alessandra Amoroso ci cantava un pezzo che parla di rinascita, di voglia di vivere, di quel desiderio di sorridere anche se magari non è successo nulla di particolarmente felice, ma ti ritrovi a camminare con il sorriso stampato sulla faccia. Infatti proprio da questo prende il nome la canzone Sorriso Grande, tratto dall'album appunto Tutto Accade, un album che ci dà un po' di ritrovata gioia. E poi andiamo con Irene Grandi che nel 1997 ci cantava Che vita è. Dall'album Per fortuna purtroppo è un po' una riflessione anche un attimino ironica e malinconica sulla vita quotidiana, su tutte le contraddizioni che ci sono nel tenere in equilibrio i desideri, le relazioni e lo scontrarsi a volte anche un po' duramente con la realtà di tutti i giorni. Concludiamo con un pezzo che ci fa ballare e cantare per forza. Devi aver vissuto in un bunker negli ultimi 20 anni se non hai mai sentito questa canzone Da 0 a 100. Era il 2018, lei è Baby K e l'album di provenienza ovviamente è Icona e si balla.
1: Bella e

0: La prossima terzina parte con Max Gazzè, che nel 2023 ci cantava Che c'è di male. Una di quelle domande che lui vede in maniera un pochino ironica, perché quando arrivi a fartela questa domanda, ovvero che c'è di male, vuol dire che forse sotto sotto c'è qualcosa che non va, qualcosa che è stato frainteso, malinterpretato da qualcuno. In generale forse è il caso di sistemare qualcosina, perché potrebbe essersi svitato qualche bullone. E poi andiamo avanti, andiamo indietro in realtà nel tempo, perché si va nel 1992, quando Luca Carboni dedicava una canzone alla sua città, intitolata proprio La mia città. Qui si parla di Bologna e si ricorda la città natale, con tutte le cose belle che ti ricordano l'infanzia e con tutti quei luoghi che ovviamente ti fanno sentire a casa. E poi andiamo nel 1999 con Neck, che ci cantava Se una regola c'è, giusto per farci capire che forse in amore di regole ce ne sono veramente poche.
1: Bella e Nonella, il

0: concludiamo anche questa mezz'ora insieme. Nella prossima arrivano nomi come Irama, Sergio Caputo, i The Colors, Annalisa, Ermal Meta, Edoardo Bennato, eccetera eccetera. Quindi mi raccomando, restate lì, torniamo fra pochissimi minuti dopo la pubblicità. A fra poco.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni. Tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Riprendiamo un po' cantando, un po' ballando con Antonello Venditti che ci canta Che fantastica storia è la vita, poi arriva un po' di ironia con Nicolò Fabi e la sua Capelli e concludiamo con Irama, pam pam pam pam pam pam pam. E qui ovviamente parte anche un po' di movimento.
1: Bella e Monella, il treno

Ora andiamo nel 2007, quando Ricky Martin ed Eros Ramazzotti ci cantavano Insieme non siamo soli. Ed effettivamente l'unione di due culture così tanto diverse tra di loro ci fanno proprio sentire tutti quanti parte di una sola cosa, tutti quanti messi insieme dalla musica. E qui ovviamente si canta, ci si muove, il ritmo con questi due sappiamo che non manca. E poi si va nel 1983, quando Sergio Caputo ci cantava Un sabato italiano, tratto dall'album omonimo. E qui è un po' una visione ironica di un sabato, tra luoghi comuni, tra jazz, tra un po' di solitudine, tra situazioni surreali che Sergio Caputo ci sa raccontare sempre molto bene, e quello che vuol dire essere degli italiani il sabato sera. E poi andiamo con un pezzo tutto quanto da ballare, con i The Colors, che nel 2024 ci cantavano Karma, un pezzo che ci fa un pochino riflettere sul destino, sulle conseguenze delle proprie azioni e delle proprie scelte, ma sempre, sempre in maniera molto leggera, molto estiva. Ed effettivamente in questi ultimi anni, quando si parla di estate, i The Colors non possono mancare.

0: Andiamo nel 2017, quando Ermal Meta ci parlava di una tematica abbastanza importante, ovvero la violenza domestica. Lo faceva con Vietato Morire, e qui si parla proprio di una figura paterna violenta, di una mamma che cerca di scappare per ricominciare una vita un po' più dignitosa o un po' più sana con i propri figli. E quindi, insomma, un pezzo che va tutto ascoltato con grande attenzione. E poi si va nel 1989, quando Edoardo Bennato ci cantava Viva la mamma, tratto dall'album Abbi dubbi. E qui si vede un po' la mamma, la figura della mamma, in maniera anche un po' ironica, anche un po' scherzosa, e cercando sempre di renderle un tributo, di renderle un omaggio, perché le mamme, insomma, sappiamo, le mamme se lo meritano sempre un omaggio, eh. E poi andiamo con Annalisa, che nel 2023 ci cantava Ragazza sola, tratta dall'album E poi siamo finiti nel vortice, perché a volte rimanere da soli non è male, è un modo per trovare se stessi.
1: Bella e Monella, il

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Lolella.
1: Il treno degli anni.
0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Questa notte non finisce. Voglio mille repliche. La cosa più stupida

0: si conclude anche la seconda ora insieme, ce ne rimane solamente un'altra che ci accompagna dritti dritti fino all'orario dell'aperitivo. Nella prossima mezz'ora ci ascolteremo nomi come Achille Lauro, Tiro Mancino, Mango, Shade, Benji e Fede, Gianni Morandi, eccetera eccetera. Ci risentiamo dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!

0: Ale da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
5: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: Inizia la terza e ultima ora insieme. Lo facciamo con una terzina che accontenta un sacco di generazioni. Partiamo con Achille Lauro e la sua C'est la vie. Poi andiamo con Mango, Bella d'estate. E concludiamo con Tiro Mancino che ci canta Domenica. Ce n'è proprio per tutti i gusti.
5: Bella e Monella, il treno.

0: arriva Noemi, che apre questa nuova terzina con la sua Sono solo parole. Presentata al Festival di Sanremo, appunto, del 2012, è uno dei pezzi che secondo me comunicava di più all'interno di quel festival. Una di quelle canzoni che vanno ascoltate, perché qui si parla di una relazione difficile che dura da tanto tempo, nella quale si sa che ci si ama, ma a volte le parole non vengono utilizzate nella maniera migliore. E si sa, le parole però restano solo parole, sono solo parole, come il titolo di questa canzone. A volte quello che conta di più potrebbero essere i fatti, diciamo che sono abbastanza rilevanti. Poi però andiamo nel 1999, e proprio sulla fine del decennio degli anni 90, 360 gradi ci cantava Sandra. Una di quelle canzoni estive proprio da fine anni 90, dove l'unica cosa della quale volevi cantare era mare, sole, cuore, amore, vacanze, innamoramenti, ed è esattamente questo quello di cui tratta questa canzone. E poi si va con Shade, che nel 2023 ci cantava Lunatica, tratta dall'album Diversamente Triste. E qui si parla di una figura femminile un pochino imprevedibile, ma forse affascinante ancora di più proprio per questa ragione.
1: Bella e Lonella, il

0: Ora andiamo nel 2016, quando Benji e Fede ci cantavano Amore Wi-Fi, tratto dall'album Zero Più. Qui si usa il linguaggio un pochino più giovane per descrivere queste nuove relazioni che sì, si basano tantissimo sul su Wi-Fi e molto meno sulla vita vissuta per davvero. Però a volte può essere anche molto comodo, perché tanti amori possono nascere dove prima non potevano farlo. E quindi, insomma, bisogna un po' raggiungere il compromesso tra quello che è il rimanere con i piedi per terra e anche quello che è il viversela un pochino online. Ormai siamo divisi a metà tutti quanti. E poi si va nel 2025, poco lontano, quando Samurai J ci cantava Halo. Qui si parla di una storia che è finita. Qualcosa si è irrimediabilmente rotto, ma nonostante questo c'è il desiderio di rimanere insieme, anche se si sa che non lo si può fare. E poi una botta di energia, perché arrivano Gianni Morandi con L'Allegria, questo pezzo scritto da Jovanotti nel 2021, che ci danno proprio quell'energia che ci serve per finire quest'ultima mezz'ora insieme.
1: Bella e Monella.

0: finisce così anche questa mezz'ora, ce ne rimane solamente un'altra prima dell'orario dell'aperitivo e quindi come sempre vi dico che cosa sta per arrivare in quest'ultima mezz'ora, nome come Mahmoudi, Subsonica, Le Vibrazioni, Caparezza, eccetera eccetera. Io vi aspetto tra pochi minuti per l'ultima mezz'ora insieme.
1: Bella e Nonella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
3: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
4: Siete pronti per ballare? Perché adesso cominciamo veramente a fare sul serio. Partiamo con Mahmood e la sua Rapide, poi andiamo con i Delta V, che ci danno una versione un pochino più elettronica, un pochino più particolare di Ste telefonando, ma poi concludiamo con DJ Francesco e la canzone del capitano.
2: Bella e Monella, il treno.

0: Ed ora andiamo con i Subsonica, che dal disco Realtà Aumentata ci cantavano Pugno di Sabbia. Sì, perché il mondo va avanti e che tu lo voglia o no, a volte, anche se cerchi di tenere ferme le cose, ti ritrovi appunto con un pugno di sabbia, ovvero niente può essere tenuto fermo per lungo tempo, perché anche le relazioni e anche le fragilità dei rapporti prima o poi escono. E quindi, che tu lo voglia o no, attenzione a voler rimanere fermi nel tempo, perché a volte non è possibile, anzi quasi mai lo è. E poi andiamo con Roberto Vecchioni, che se spesso mi sa essere molto malinconico, questa volta no. Con Voglio una donna del 1992 vince anche il Festival Bar e ci racconta in maniera molto ironica tutti gli stereotipi che sono legati al mondo femminile e maschile e ai rapporti tra questi due mondi, sempre in maniera molto giocosa. Concludiamo con Le vibrazioni, che nel 2018 ci cantavano Così sbagliato, e anche qui si parla di riconoscere i propri errori, ma di chiedere all'altra persona di accettarci a volte anche per quello che siamo, perché sono, ma sì, è difficile cambiare totalmente per una persona.
1: Bella e Nonella, il

0: ora arriva il momento degli inviti. Sei pronta? Sei pronto? Prendete carta e penna perché qui c'è da segnare, perché se siete amanti della musica italiana, se vi piace cantare e ballare sulle hit più belle del nostro paese, beh, allora dovete per forza venire a trovarci con Italiana Band, tutto il meglio della musica italiana live. Dove ci trovate? Beh, allora, per esempio, questa sera saremo alla Sagra dell'Assunta a Robegano, poi il 21 saremo a Colico, poi il 24 saremo alla Sagra Tradizionale di Altivole, il 28 saremo a Tesis, eccetera eccetera. Ci sono un sacco di altri appuntamenti, però non me li ricordo tutti quanti a memoria, e quindi venite a trovarci sulle nostre pagine social, basta scrivere Italiana Band, lì beccate tutto il calendario dei prossimi appuntamenti, magari vedete una data un pochino più vicina a casa vostra e passate a trovarci per fare festa insieme. Vi aspettiamo.
1: Bella e Monella, il 3

0: Bellezza con Vieni a ballare in Puglia, Tricarico, Io sono Francesco e Media Capoplaza con Arai. Io vi saluto, vi mando un bacione, vi auguro un buon Ferragosto e ovviamente una buona domenica. Ci risentiamo qui sempre sabato prossimo, sempre con me, Sara Manea, dalle 15 alle 18. Ciao!
1: Bella e Monella!
2: Il treno degli anni!
1: Il treno degli anni! Tutto da cantare!
2: Tutto da cantare!
3: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce.

0: Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: mare. In collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana più a est. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGcom24.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Radio Bella e Monella,

Belle Morella, Tommy Ramenta, lo sapete, c'è la selection di Thomas Menegazzi e poi tutti gli artisti da cantare per fare la festa insieme nel viaggio direzione cose, perché chi va al mare, chi in montagna, chi va sul fiume, insomma tante cose diverse per tanti ferragosti, al plurale ferragosti diversi.

mezz'ora prima dell'ora nostra di Bella Disco. Lo sapete, tanti artisti, tanta musica, tante cose da fare, tanta musica da ascoltare, soprattutto ballare, perché bisogna ballare, perché chi non balla poi non ditelo voi, va bene, accettate le vostre versioni. Ci sono i giornalisti, prima con Riccione e poi Tony F insieme a Gaia.

ballare a noi fa ovviamente immenso piacere. Adesso triplettina musicale, una canzone dopo l'altra, sono tre per l'esattezza. I Bundabash con Alessandra Amoroso, la prima è Karaoke, poi c'è Anna, la vera Betty, con 30 gradi, chiuderà ma con Nera.

l'ultima canzone, sì, perché poi ci prendiamo una piccola pausa. E il disco che per noi è sempre bello, quindi in qualsiasi contesto fa sempre bene, è quello di Paolo e Chiara, selezionato da Thomas Menegazzi. Vamos a bailar.

0: scusate, perché ci sono ancora un sacco di canzoni da ascoltare insieme qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

Menegazzi presenti, rispondiamo all'appuntamento del sabato che quest'anno, fatalità, cade anche nella giornata di Ferragosto. Va bene, c'è altra gente da ascoltare? Chi c'è? Shade! Va bene, pronti allora con la hit dell'estate. Bella.

arrivi in un certo languorino, anche se si sa, Ferragosto è lungo, si mangia sempre a qualsiasi orario, non ci si ferma mai, anche perché poi, che ne so, le salsiccette, le salamelle fatte a pranzo vanno bene anche a sera, sì, un pochino così anche fredde, basta un po' di salsa barbecue e siamo tutti felici e contenti. Comunque non perdiamo tempo, lo sapete, c'è la musica, prima Lady con ovviamente San Giovanni e poi arrivano Rocco Ante.

quanto è bella la musica italiana che ci fa cantare. C'erano anche Rosvillen e Gue Pequeño, Come un tuono l'abbiamo appena sentita in precedenza, Ludwig, Il Pagante con Ti soffro. Va bene, noi mettiamo l'ultimo disco, giusto per dirvi

0: quanto ci riguarda ci sentiamo in replica la domenica, anche il mercoledì, e poi lo sapete, dal lunedì al venerdì la pausa pranzo è paciarotta e scrocchiarella dalle 12 alle 15. Ciao ragazzi, buon Ferragosto da Damiano Menta e Thomas Menegazzi.
1: Bella disco.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa.

0: Azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana più a est. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: La sera di Ferragosto con me, Elisa, siamo insieme fino alle ore 21 con un sacco di musica, un sacco di notizie. Partiamo subito con Dito

giornata di montagna e volete raccontarci qualcosa, passare per un saluto, fatelo subito al 393 7366 170. Parliamo di musica, le Bambole di Pezza, che sono in pole position, saranno il gruppo di apertura di due

insomma una band pazzesca. Le esibizioni si terranno il 1° settembre a Milano, il 2 settembre ad Este, magari qualcuno di voi ha preso i biglietti e ce lo vuole raccontare, e è un importante traguardo questo per questa band italiana che è diventata famosissima al grande pubblico con il Festival di Sanremo 2026 e adesso sta spopolando anche in tutte le classifiche. Brave ragazze! Arriva Marco Masini con Ti innamorerai.

0: Fingo e Spingo qui ad Aperitivo all'Italiana con me e Elisa. Parliamo di due cantanti, due eccellenze della musica italiana, Emma Marrone ed Elisa, che hanno detto: sai che c'è? Noi partiamo, andiamo al fresco, andiamo in vacanza insieme. E hanno deciso di sfuggire per una vacanza fino all'Islanda, che non è vicino a Padova, mi raccomando. Hanno raggiunto il Langjökull, il secondo ghiacciaio più grande dell'Islanda, quello dove ci vanno anche in motoslitta. Le due cantanti hanno documentato tutto quanto il viaggio sui social, hanno messo diverse stories su Instagram e quindi potete vederle. È stato un viaggio sicuramente emozionante e sicuramente bello fresco. Arriva Elisa a proposito con Se piovesse il tuo nome.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

notte tutta da cantare a Jesolo, eravate in tantissimi, tra l'altro stanno uscendo i vari reel con spezzoni di interviste, cose divertenti, quindi seguite anche i social della nostra radio. Parliamo di vacanze, perché dopo il sold out della crociera, ragazzi, abbiamo ancora le ultime due cabine esterne con balcone per fare una bella crociera dall'11 al 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Le destinazioni, beh, più di una, si parte da Livorno, poi Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, con un sacco di ospiti, tutto quanto incluso, la quota è di 1.465 euro a persona con cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande ai pasti, mangi, assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali e l'animazione degli speaker di Radio Belle Monella e tutti gli spettacoli con Drupi, Los Locos e un sacco di altri artisti. Le cabine sono pochissime, sono ancora due quelle a disposizione, quindi chiamate subito dal lunedì al venerdì in orario ufficio allo 0423 7367. Ricordo che la direzione tecnica è di Prima Rete Viaggi e Vacanze e trovate tutte quante le informazioni anche su www.bellemonella.it.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: pausa, poi torniamo con un sacco di altre notizie. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Hai oro vecchio che non usi più?
5: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

15 agosto, 393-7366-170. Diamo qualche piccolo consiglio da qui alle prossime settimane, ai prossimi fine settimana. Tanti di voi so che sono in ferie. C'è una bellissima mostra, quindi occasione di farsi una bella gita fuori porta, magari a Venezia, se non ci ascoltate direttamente dalla città. È un luogo meraviglioso, lo sappiamo, ricco di storia, e c'è anche la Biennale che è disponibile fino a novembre al pubblico. C'è una mostra molto interessante che si chiama 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. È visitabile alle Stanze del Vetro ed è un'esposizione particolare perché racconta proprio il ritorno del vetro di Murano alla Biennale nel decennio successivo alla Seconda Guerra Mondiale, quindi evidenzia un po' la rinascita, la creatività della produzione di Murano, una produzione che ci invidiano e tentano di copiare in tutto quanto il mondo. E poi chiaramente dopo guerra, quindi parliamo di un boom economico, della diffusione del design, quindi di un sacco di vere e proprie opere d'arte. Quindi se andate a Venezia, tra le mostre da vedere c'è proprio questa 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Adesso arriva Zucchero.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Cosa fare ad agosto? Ci sono un sacco di appuntamenti. È sabato 22 agosto, ore 21, gli anni, la grande festa

comici, oltre a un sacco di bellissima gente, ci siamo noi della radio, e in console ci saranno Andy Mancuso, la Dallan e Sara Manea con le migliori hit della musica italiana. Venite a cantare e ballare con noi sabato 22 agosto alle ore 21 alla Sagra di San Sebastiano Colle Umberto. Altro appuntamento che riguarda il mese di agosto sarà sabato 29 agosto, Bella Disco Street Formita, Sternaglia della Battaglia. Siamo sempre in provincia di Treviso, dalle ore 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo, la Dallan, per una notte davvero tutta da cantare, tutta da ballare. Quindi gli eventi ci sono, mancate soltanto voi, anzi non dovete mancare assolutamente.

0: Da Nannanini e Marrakesh con America, ce la siamo cantata dall'inizio alla fine, adesso fuori le ugole perché si continua a cantare e anche a ballare con Roby Borillo e i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Sì, è arrivato anche il Ferragosto 2026, che a me mette comunque sempre un velo di tristezza, perché dopo il Ferragosto l'estate comincia a scemare un po' alla volta, l'estate sta finendo, ma quella è la canzone che proporremo ovviamente più avanti, perché la canzone invece che proponiamo oggi, beh, concentriamoci e godiamoci questa bella giornata di Ferragosto, lo faremo con il mio amico Johnson Righeira, i Righeira in generale, Michael e Johnson.

0: insieme ai Righeira. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, vi do appuntamento questa sera, domani sera, per la versione extended dei belli di gruppo. In questa settimana ovviamente di Ferragosto ci siamo dedicati molto alle canzoni estive, molto alle canzoni che riguardano la spiaggia e il mare. Mi raccomando che il tormentone sia sempre con voi. Buona vacanza!
1: I belli di gruppo.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: Sì.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora sole e clima caldo nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, temperature massime fino a 35-36 gradi sulle aree pianeggianti. In montagna invece una maggior variabilità darà luogo a quazioni temporali sui settori alpini, specialmente centro-occidentali. Domenica, giornata più variabile, l'anticiclone si indebolisce e dunque avremo fenomeni più diffusi nel pomeriggio su gran parte dei rilievi Alpi e localmente sulle prealpi. Verso sera in estensione anche a parte delle pianure, specialmente tra Piemonte e Lombardia, con temperature in lieve diminuzione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Via, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
0: È buonissima.
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: mio DNA.
1: Un Ferragosto insieme a me, Elisa e Gabri Ponte Giovanotti DNA, che aprono questa seconda ora di aperitivo all'italiana. Parliamo di eventi che riguardano il nostro territorio. Fino a domani a Spilimbergo ci sono le giornate storiche della Macia. Se volete fare un tuffo nel passato è il posto giusto. Sono dei giorni dedicati proprio al Rinascimento, alla vita cittadina del primo Cinquecento. Quindi il centro storico è tutto addobbato a festa, con questi antichi mestieri, gente che fa il mercato come si faceva un tempo, musiche rinascimentali, spettacoli, bivacchi, le gare di tiro con l'arco, i pali, gli sbandieratori, le cene castellane, insomma meraviglioso davvero. Tutto questo a Spilimbergo fino alla giornata di domani 16 agosto, quindi non perdetevi questo tuffo nella storia. Ora Marco Mengoni con Masta

Anna con Tonight. Stiamo dando qualche piccolo consiglio di viaggio, stiamo dando qualche piccolo consiglio per qualche gita fuori porta, per passare un pochino il tempo. E fino al 25 agosto, dal 20 al 25 agosto, in Friuli Venezia Giulia c'è un festival interessante. Si chiama Festival di Cuori, è la 56esima edizione, quindi possiamo dire una tradizione nata nel 65, ed è il festival folcloristico più longevo del Friuli Venezia Giulia. Riunisce tradizioni, musiche, danze che arrivano davvero da tutto quanto il mondo. Ci sono gruppi provenienti dall'Argentina, dall'Isola di Pasqua, dall'Ucraina, dall'Italia, un sacco di eventi tra Gemona e Tricesimo, tutti dedicati al mondo del folklore, della danza, delle tradizioni. Quindi un'occasione meravigliosa, dal 20 al 25 agosto, il Festival dei Cuori. Se volete avere tutte quante le informazioni, visionare il programma, visto che c'è ancora qualche giorno, andate sul sito

proposto un mese meraviglioso, ma vuoi mettere settembre? A proposito di eventi, di appuntamenti, ci portiamo in là con l'agenda. Siamo lungimiranti noi della radio. Giovedì 3 settembre, segnatevela subito sul calendario questa data. Ore 21, c'è il palio Tutto da cantare con Radio Bella Monella. Siamo a Montebelluna, quindi provincia di Treviso. Anche quest'anno ritorniamo. Il palio di Montebelluna è una tradizione. Ci sono queste contrade che si sfidano, si sfideranno sicuramente anche nel canto. Thomas Menegazzi e Monica Morgan vi aspettano per una serata davvero memorabile. Emozioni, grandi successi, stand enogastronomico. E poi sul palco ci saranno dei super ospiti, ma ancora non vi posso dire niente. Protagonisti comunque di uno show memorabile. Tutto questo segnatevelo, giovedì 3 settembre alle ore 21, palio Tutto da cantare con Radio Belle Monella, Montebelluna. Adesso Ligabue con Certe notti. Ciao.

0: Buongiorno comuni immortali, siamo arrivati alla fine anche di questa mezz'ora, piccolo break, piccola pausa, poi torniamo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Ed ora mantichiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

Amore. La serata di Ferragosto insieme a me, Lisa, ad Aperitivo all'Italiana, 393-7366-170, se volete dirmi come avete passato questa giornata di festa, se avete lavorato, se invece ve la siete spassata al mare, in montagna, con parenti, con amici. Ma parliamo di viaggi, non so se siete andati in vacanza, se andrete prossimamente, se non siete assolutamente andati, però vanno sempre più di moda i viaggi last minute di agosto. Gli italiani scelgono delle destinazioni che vicine all'abitazione, magari affacciate sul Mediterraneo. Quindi, secondo i dati che ci sono arrivati nei giorni scorsi dai Dreams, le mete più gettonate sono Italia, Grecia e Spagna. Le vacanze durano 7-13 giorni, poi ci sono i soggiorni, quelli brevi, quelli proprio last minute di 3-4 giorni al massimo. Ma veniamo alla top.

meravigliosa, segue Santorini, che è molto turistica, con queste casette bianche bellissime. All'ottavo posto troviamo Parigi, la città dell'amore, la città delle visite. Settima è Palma di Maiorca. Al sesto posto invece c'è Palermo. Per fortuna ci siamo anche noi, apprezzata sì per il mare, la storia, ma anche per il patrimonio culturale ed enogastronomico. Fra pochissimo vi dico chi troviamo tra le destinazioni più amate dei viaggi last minute nelle posizioni più alte della nostra classifica. Se mi guardi così.

ultimo, abbiamo detto decimo posto Mykonos, a Santorini, all'ottavo posto Parigi, settima Palma di Maiorca, al sesto Palermo. Nella seconda parte della classifica troviamo al quinto posto Ibiza, celebre perché si fa vita notturna da quelle parti. Al quarto posto c'è Catania, quindi siamo ai piedi dell'Etna adesso, un periodo che è un posto un po' minato, però c'è arte, c'è mare, c'è gastronomia, quindi diciamo che sicuramente Catania è uno dei luoghi meravigliosi della nostra Italia. Sul podio abbiamo Olbia al terzo posto, ed Olbia è bellissima. Al secondo posto c'è Tirana, capitale dell'Albania, apprezzata anche perché ha ancora dei prezzi contenuti, però ha anche tanta vita notturna. E al primo posto, tra le destinazioni più prenotate, più apprezzate, troviamo Barcellona. Voi siete stati in una di queste località? 393 736 6170.

I pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento su Radio Bella e Monella. Sapete che noi della radio non ci fermiamo mai, anzi vi teniamo compagnia anche a settembre, sabato 12 settembre, data importantissima. Dalle ore 20:30 gli anni di Radio Bella e Monella saranno alla Prealpi San Biagio Arena. Siamo a Conegliano, provincia di Treviso, alla Festa dello Sport, una festa sempre molto gettonata e soprattutto molto giovanile. Con voi Andy Mancuso, Monica Morgan, che vi porteranno a fare un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto ballare intere generazioni, vi faranno ballare per tutta quanta la sera. Tutto questo sabato 12 settembre a Conegliano.

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: viaggio in Africa.
1: Ultimo con Romantica, siamo arrivati alla fine anche della nostra trasmissione. Fate i bravi in questo Ferragosto, ci risentiamo presto, ciao.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Se cerchi dolcezza
5: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
5: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: mare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella, tu.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Settimana di Ferragosto, quindi settimana di mare, spiagge, sole, ombrelloni e sdraio. Tutte le canzoni riguarderanno giustamente il bel paese, ma specialmente il bel paese che sta in vacanza. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Io mi sveglio la mattina e vi giuro non so dove sono, devo concentrarmi e capire dove sono, perché in questa nostra tournée dello Slocos che ci porta su giù per l'Italia ogni mattina ci si sveglia in un hotel diverso. Oggi ci siamo svegliati a Calovetta in provincia di Cosenza, dove saremo questa sera con il nostro bel tour il 90 Caliente del 2026. Parliamo di tormentoni anche questa settimana, una delle settimane più importanti dell'anno, perché è la settimana di Ferragosto che ci porta diretti proprio fino al 15 agosto, quindi a Ferragosto, e quindi ci scateniamo un po' con i tormentoni classici dell'estate. Lo facciamo insieme a Paolo e Chiara, è il loro successo del 2000, Vamos a Bailar Esta Vida Nueva. Dovete fare così con le mani, mi raccomando. E a proposito di bailar, bailando eccetera, bailando insieme a Enrique Iglesias e la sua Gente de Zona, per cui siamo un po' latini ovviamente in questa settimana di Ferragosto. Buon ascolto.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Sì, la settimana di Ferragosto si può fare montagna, si possono visitare città d'arte, si può andare in giro così on the road, ma specialmente si va al mare, dai, parliamoci chiaro, la settimana di Ferragosto è proprio ombrellone, sotto lì, sotto la sdraio, lì belli con i piedini a mollo e via. Quindi ovviamente anche i nostri tormentoni di questa settimana riguarderanno la materia. Infatti ascoltiamo come primo tormentone di oggi Un'estate al mare di Giugni Russo, e come secondo tormentone sempre come quota italiana il nostro buon Luca Carboni con la sua Mare Mare. Quindi siamo veramente in pieno tema marinaro in questi nostri belli. Vi auguro buon ascolto.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: C'ho la fissa questa settimana di Ferragosto. C'ho la fissa con le spiagge, con la playa, con il mare, con i nostri tormentoni d'arresto. Non possiamo fare che ricordare anche le belle estati del passato. Lo facciamo insieme a Miranda e la sua Vamos alla playa, e insieme anche a Fiorello che ci parla delle mitiche spiagge. Poi vi mando un grande saluto se siete in questo momento in spiaggia sotto l'ombrellone, su una bella sdraio, e state ascoltando ovviamente i belli di gruppo su Radio Bella Monella. Per cui buon mare, buon tutto e buon ascolto specialmente. Vamonos!

0: piccolissima pausa per drink e ci sentiamo tra pochissimo con la seconda parte di Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Voglia di una serata diversa?
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
15: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: Sempre di spiagge, parliamo della seconda parte, eh? Spiagge, muova la colitta, vamos alla playa, eccetera, eccetera. Buon ascolto, arriva la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: Sono Roby Borillo di Los Locos. Beh, l'ho detto anche ieri, ovviamente non tutti si possono permettere in questo momento di stare al mare, sulle spiagge, e quindi magari noi riusciamo a portarvi un po' di sole, un po' di mare attraverso le nostre canzoni. Lo faremo insieme a Renato Zero con la sua spiaggia. Ieri erano le spiagge di Fiorello, oggi sono le spiagge invece personali proprio di Renato Zero. E poi, a proposito di spiagge e di estate, specialmente di summer, ascolteremo una canzone di Playa Hiti che si chiama The Summer Is Magic. L'estate è sempre magica, specialmente se ascoltati i Belli di Gruppo su Radio Bella e Monella. Buon ascolto! Spiaggia.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Oh, questa è una delle settimane più importanti dell'anno, come il Capodanno. Ci stiamo avvicinando al weekend di Ferragosto e devo dire, noi lo Sloco siamo molto fortunati perché le nostre canzoni in questo weekend vanno alla grandissima, perché sono ballate un po' in tutte le spiagge con questi belli di gruppo, per cui oggi vi voglio riproporre una canzone dei Los Locos che veramente è una delle più ballate tuttora, nonostante siano passati 20 e passa anni, però è una delle più ballate, eh? Muove la colita, vi dice niente? Vamos a bailar, muove la colita, eh? Le donne, gli uomini, gli urli, eccetera, eccetera, ma il balletto specialmente. E poi, invece, vorrei portarvi in Italia con La testa gira di Fred De Palma, Anita, eccetera, eccetera, e devo dire, rifaccio la polemica a questa canzone che ha una bellissima melodia, ma su base dei Los Locos, perché la canzone che sentite sotto, l'armonia della canzone sotto è proprio il duello.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Sì, è arrivato anche il Ferragosto 2026, che a me mette comunque sempre un velo di tristezza, perché dopo il Ferragosto l'estate comincia a scemare un po' alla volta. L'estate sta finendo, ma quella è la canzone che proporremo ovviamente più avanti, perché la canzone invece che proponiamo oggi, beh, concentriamoci, godiamoci questa bella giornata di Ferragosto, lo faremo con il mio amico Johnson Righeira.

0: tristezza se ne va, perché abbiamo ascoltato un sacco di belle canzoni che riguardano l'estate, il mare, le vacanze. Io sono Robby Borillo dello Slocos, che è puntuale, però tornerà lunedì per la versione giornaliera dei Belli di Gruppo. Ciao, e che Tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
1: I Belli di Gruppo.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: canzone da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà

0: Solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: tutta da cantare.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

tra i vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti,

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
5: La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

0: richiamerò.
1: Con Italiano, Belle Monella e tutta da cantare. Ops, tutta da ballare.
2: Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisci il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato.

occhio su te. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalto.

Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. E chi

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Sbagliamo! La grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.